Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch per t'fatsch, sans il patratsch strousch fol tarvatsch. Lungatg è met, ci exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevò, ed in nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard dil mondo.

Splerin, da Peter Lanzel. Splerin, quant mesciar, curtvez a svolar, leggir vi cavia in an ed in via ed in an da spöla da man. La flur est a sor. Nus sa bot citor. Svol una florina, und spler sul monch nina, cur passa sul prael soffel den sta,

Plivgia, dad Antonia Sonder. Ils dagots dalla plivgia batten stagn ancunter la mia fanestra. Els pecchen e croden, dantan scut tot ils fisenten me, davanten calm barnia.

partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina super val. Adiau, mes char comune natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cumgia. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun. Ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

0: las novitats der RTR.
1: Il Parlament a Samorez discutesce sul campionato mondiale de freestyle, quai a ciaggiunt in seduta extraordinaria. A Tatches vizendaevles la seconda notte in fila, il conflitto tra il Stadio Zenit e l'Iran escalesce de nova main. E Laura Oz è per grande parte le gife di resta ciaut, a cui era dati 30 e da Samorez 24 gradi. Ieri sis, meu nome Urs Müller, BNG. Il Parlament de Samorez ha discutat ier saire davart il campionato mondiale de freestyle dal 2025. En la discussione è invenit mess in mais els aspects positivs e negativs.
2: Negativ ist sto surtout una roba. Las finanzas dels campionatis mondiales de freestyle 2025 in ingedignota. La Societät Purtedra ha fatto un deficit di circa 4,7 milioni francs. La Vigenec de Samorezen, scui il più grande creditur, ha tenuto le informazioni partite in la seduta extraordinaria del Parlament d'Irsaira, desistia su un ardente 1,7 milioni francs. Qui, perciò la Societät Purtedra non è da dire in falliment. Positiv ist nie menzunno, dass die Championedis de Freestyle seien nie realisos fitch professionell e che tot a funktionno kuplaniso. L'idea della seduta era da pubblica manch discuter che ci desia sozzur ter las finanzas, ter l'organizzazione dell'event, ma er ter la Società Purtedra. Qui, perciò usce surprises finanzielles ter events grands, non capitem più in avenir. Florin Juhn, Redaktion Engiadina.
1: Per via della siccità attuale, in combinazione con la nuova onda di calira, regia in gran priva di incendi di guaut in blera parte della Svizzera. In quasi tutti i cantoni del nord vale in scumonda far fieu in guaut ed in la vicinanza del guaut. In la Svizzera centrale ed in Svizzera francese vale per grande parte in scumonda far fieu condiziona. Quai monte che gli è molubi da far fieu in fuaines fixes ed era quai mo con precauzione. Schumons absoluts de Farfieu valen en l'entir Tessin, il Valais ed en parts dal Grischun. La Confederazione repetet der importanz projekts d'informatica sbalz de Plibaut. A questa conclusion ven la Controlla Federale de Finanza CFK en in nov rapport. Per tutschatz ein projekts cun gran basen de ressources e grans rischts. Der Projekt als Davos, du sonst, kritischesche l'EFK tranter alter Planisations incomplettes, schwer in a Präparation mangluse de la midada en il managi current. Quae c'è giugno retarze cuost supplementars. Sco exempel num il report la modernisation dal pagament de den erste disoccupation. Ter l'introduzione de quella l'enchatte de l'on aida problems. La Chancellerie federale ha prendi Position in Chausa e concedi che in cinque projekts seien confrontats con gruppes de pretensions complexes ed in contorn difficil. Minchon vengen dentant terminats in entire Administration federale war duocen projekts, la gronda part con success, scuola a sottostriccia. In la città di Milano ha un gran incendio, c'è un spes femminair. Le autorità italiane hanno appellato 10.000 abitanti da lasciare serrate le finestre e le porte durante l'entir di. In plena, due anni soffanti, bici far termals nel quartier per tutti. L'incendio è rotto ieri sera in un centro di logistica di distribuidor di pacchetti. Il Stadio Zenit san da nova main a tacià mires en l'Iran. La fine mire sai da flaivlentar l'Iran a tala moda che quel ne posse bici pli per eclitar la navigazion en la via da Hormuz, a declarar l'armada americana. Tenor medias iranese sai da explosions en plirs lieus. L'Iran da sia varta regi con tacià con attacchi in base militare dagli americani e il Stadio del Golf, tranter auter in il Kuwait, il Bahrain ed il Qatar. All'urde l'inscontro supremo della NATO ad Ankara al presidente americano dicir che la pausa del combatto con l'Iran valia bicipli. Er la convegna da base per terminare il conflitto ne saia bicipli valaivla. E dank der Balapé, Paugs dies, venter kil Mexiko e cruda o en lo ciao il final del campionati mondial, survin la squadra nazionale in nov trenader. L'anterior star giugadre e trenader assistent Rafael Marquez succeda ses mentur Javier Aguirre sco chef trenader, quei ha comincia la federazion da Balapé mexicana. Marquez ha 47 anni ed è una icona del balapè mexicano. L'anterior defensore degli FC Barcelona ha absolvito 5 campionati mondiali per il Messico e vale quindi il più importante balapedista del paese. Dopo 2 anni è stato trenato assistente.
0: La meteo.
1: Stati Blair sull'Eglia in Tir Grigion, la temperatura massimale è tra 24 gradi in Legna di Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione de Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR pront.
3: Millemo del tot pront. Al prim dovri amo un caffè.
0: RTR. Dalla damau alla saira.
3: Noi però senza da giovisere in buon dì.

Musica romantica però RTR Pascal Gamboni in Nibla el Ciel. Rock and roll o oh, grandius sta ich in pain per tot la musica che nuta klein ozindi i rock and roll e so ich in pain sco una buna jacca da ciron più vel i più cool. RTR in Jövia as nov da Lüliots es al di international del rock and roll. Per c'è quai al motiv es in sé fitch simple, ad ci far con un colleg da mai, ad un con Sergio Wetsch, na, un moderator da radio. Alan Freed a nempe nomna in si emission da radio, a snov da lüln del 1951, di mena, avant precis 75 Jones, al quel dovrà per la prima ada ad in si emission da radio al term rock and roll, oh? Quai ci des ozindì normal in quella ada al schnovischem rock and roll per descriver un stil da musica. I 75 Jones più tard sam in cun c'è c'è rock and roll es, co c'è rock and roll tuna e is a dovra moduna quel plet ein til radio. Un toc ci pisera ossa ci va da fatta vossa cupala da caffè sul maisa comenza da saltarina. Non te clai un toc da Elvis Presley din per sé unda Jerry Lee Lewis registra dal 1957 Rock and Roll at his best, Great Balls

0: you're driving me crazy. Couldn't it rage and rip all the fire?
1: La Svizzera romantica comincia con Slange, Jerry Lewis, Great Balls of Fire, Grandius e forza, Zanievant, con Chantal Talk, Claire, ed è un grandissimo hit della storia della musica. Ma quel tocco è Zerni avant, è il film Top Gun, al primo Top Gun. Io so spero che abbiamo, c'è il caffè, e siamo anche la cupalla e non è saltora.

0: Grandios, Queen con Bohemian Rhapsody, Giavjada, Tu Athena, sco canzun cella ves scrit jent the ves. I forta ter chandoli l'emna passada, la in iota la musica c'è inspirai, ci c'è il tag la jent Mathieu, o IRL vea indicia precis questa canzun ci funziona sin tot las festes. Quai mossa di mena taunt in avant co grand c'è quist song es i depü istorias inspirazions da musicists i musicistas i da lur musica prediletta dai domando quistas uras qui a pro RTR o schon oz alles desch in den quart i cura in den giuccio volats in rtr.ch
1: c'è taidla la scena

0: Musica no da Helene Fischer heute Nacht in questa Banura. Pro RTR, da Ermincia Mezzura, Neutaz, ed es la Sesi Metz, Urs Müller, con le tre più importanti Neutaz.
1: Il Parlamento di Samorezna discuta ieri sera davanti al campionato mondiale di freestyle 2025. Negativ sei con un stile grande deficit di 4,7 milioni di francs. In concorso non è bicchita per qualche lavishnanca e è desistita 1,7 milioni. La Confederazione ripete tra importanti progetti di informatica sbalz da Plibaut. A questa conclusione viene la controlla federale da finanze in un nuovo rapporto. Sco exempel nomina l'EFK la modernizzazione del pagamento da denarsa di disoccupazione. Per l'introduzione di quella l'entrata dell'ON ha da grandi problemi. E su entro che la pausa del combattimento navale a Bicipli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno nuova meina attaccia mira in l'Iran, sco reazione a quella attaccia basi militari degli americani e nel stadis del Golf.
0: La meteo. Oggi dann de quest dies che blers che an de la urrat studiera un isch intorn las novlas de isch isch nu se stes war am eins far lieber ihre füder de la ur da un bel di de stark um blers so lei i praktik wenn in jünes nüvlas i er las temperatura sun agreable so quaira dai circa 30 grad fin 29 grad in suri so selva 22 fin 27 grad in engedina bassa in sursees i 24 grad maximal mein ots in engedinata. E per stappare le orecchie, vi sarà in nu, RTR, già vi giungo un

Alvaro Soler, il mes in accent. Sul E, lo fa sul forte in Sur Silvan. Alvaro Soler. Ed è 24 minuti dalla 7, se ci fai un buon dì, o se così Dire Straits.

Schussa regurdaisaun, fuva quei camarad Augustin se centausa viena e la gruba, nua che se travan els morts de la pesta. Per cletiera la rosna quei di bo vegni da plaina di tot, ed aveva un bucu vrec. Cu Augustin se deste dausor ti as borgne ti shock. Ma morts in tuana, bo chance de vegni si ado de la rosna, tocan che els fumels ma schrai, a in bucca vegni cu la proxima carga cadavers e tracchi il viv ort la miarda. Si son splittarta il musicus ed Augustin de Fiastes lu tuttina venius un plaus mause, a Viena e in a chineta. Quella vera leggenda, ort la quale ha dau la canzun, o du libero Augustin, tutta ia fin.

0: Ina bella giergia cun Elter.
1: In 30 minuts es il a 7. Bundi.

Schon de lunch pü dul di nulla. Nov almain. Da d'una de las più grandes bands de totes temps. Per essere precis, da spö novans d'un anni più datora musica nuova, o sesi per un scettin avant. U2, i quai pretendi o se simplemente ne ha da una delle meldres bands des ultims decennis. I, quest'anno in un special, U2 festeggia quest'anno al 50° jubileum da spö cittas da. I, per quai nis a decis da dar ora un nuovo album. Amo quest'anno. Al prim appunto da novons ci ves da nir ora scudite mo avant la fin dall'on. Son qui stemna, a uni però datora una prima singoli, quella se nomna Streets of Dreams. Al video a uni fat a Mexico, se poi chiuter da per tot l'anno ci si può chiuter videos. Al prim sono in vel bus da scuola e loro scrodano ora la forza elettrica e ci c'è aiuto e sitz in un balcone di un'abitazione e a simplemente dall'advent suona in avant. E dice tunla. La plus nuova de YouTube. La prima ada, o se qui è pro RTR, Street of Dreams.

Dol di al prim, qui è però RTR. Noisma musica da YouTube, Street of Dreams, ci annuncia l'album, ci dà un'ora mo quest'anno per il jubileum 50 anni YouTube. In 6 minuti la 7.

non credo mai potes essere c'è data ante porta su scrivi stock per la FIFA only in it for the money non fa in quai tot be per vida spliffers in 2 minuti mezzo la set.

0: las novitats der RTR.
1: Impedir surprises finanzielles in l'avenir, il Parlament da Samorezen discutesce sul campionato mondiale de freestyle. A Tace svizzenda Evles la seconda notte in fila, il conflitto tra il Stati Uniti e l'Iran escalesce da nuovo a main. Il Laura Ozzi si per grande parte sulle life di resta ciaut, qui radati 30 e da Samorezen 24 gradi. Gli LSET, mio nome Urs Müller, BNG. Il Parlament de Samorezen ha discutato ieri sera davanti il campionato mondiale de freestyle 2025. In la discussione è invenuto messo in mais gli aspetti positivi e negativi.
2: Negativ ist da soprattutto una roba. Le finanze del campionato mondiale de freestyle 2025 in ingegnota. La società Portedra ha fatto un deficit di circa 4,7 milioni di francs. La Vigenec de Samorezen, scui il più grande creditur, ha tenuto le informazioni partite in la seduta straordinaria del Parlamento di Saira, desistia su un ordine di 1,7 milioni di francs. Qui, perciò la società Portedra non è da dire in fallimento. Positiv ist nie manzuno, dass die Championedis de Freestyle seien nie realisos fitch professionell e che tutto funzionò cuplaniso. L'idea della seduta era da pubblica manch discuter che ci desia so zura tra le finanze, tra l'organizzazione dell'event, ma er tra la società Portedra. Qui, perciò, usce surprises finanziele tra events grandi non capitem più in avenir. Florin Juan, Redaktion Engiadina.
1: Per via della siccità attuale in combinazione con la nuova onda di chalira regia in gran privil di incendi seguauta in blere sparse della Svizzera. In quasi tutti gli centuns nel nord vale in scomonda far fieu in il guaut e la vicinanza del guaut. In Svizzera centrale ed in Svizzera francese vale per grande parte in scomonda far fieu condizionata. Quai munta che gli è molto bi da far fieu in fuaines fixes ed era quai mo con precauzione. Schumons absolut der Farfiau Wahlen in Lentir Tessin, il Valais ed in Parztal Grigion. La Konfederation repetet der Importanzprojekt Informatica Schbalz der Blibaut. A questa Konklusion wenn la Kontrolle Federale der Finanzen, CFK, in ein neues Rapport. Per Tuchat sei ein Projekt con gran Basin der Ressourcen, si grons Richts. Der Projekt als Davos du sonst kritischesche la EFK tranter auter Planisations incompletes, sco erina Preparation mangluse della midada en il managi current. Quae ce junior et arts e cost supplementars. Sco exempel num nel report la modernisation dal pagament da denersta disoccupazion. Der l'introduzione de quella, l'enciata de l'on ai da problems. La Chancellia federale a prendi position en chause ed a concedi quincins projekt seien confrontats con gruppes de pretensions complexes ed in contorn difficil. Minchon vegnen dentant terminats in l'entira administration federale war duocem projekts. La grande part con success scuella a sottestriccia. In la metropole da Milano ein gran incendi c'è un affim spes. Las autoritats italiane san appellà 10.000 abitants da lasciar serades las fenestres e las portes durant l'entir di. In pline duane zufans bec far termals in il quartier per tuccià. L'incendio erotò ieri sera in un centro di logistica di distribuidor da pacchetti. Il Stati Uniti sono da nuovo mai attaccati a miras in l'Iran. La fine mira sei da flaivlentar l'Iran a tale modo che quel ne possa bicipli periclitar la navigazione in la via di Hormuz, ha dichiarato l'armata americana. Tenor medias locales e da explosion in plirs lieus. L'Iran da si avarta reagì con attacchi in base militare dagli americani e nel Stati del Golf, tra l'altro nel Kuwait, il Bahrain e il Qatar. All'urde l'incontro supremo della NATO ad Ankara aveva il presidente americano dicir che la pausa di combatto con l'Iran valia bicipli. Era la convegna da base per terminare il conflitto ne saia bicipli valaivla. E anche il ballo a pè, pochi di sventre che il Messico è cruda ora in l'ottavo finale del campionato mondiale, sruen la squadra nazionale in off trenader. L'anterior star giugadre e trenader assistente, Rafael Marquez, succede a ses mentor Javier Aguirre, sco chef trenader. Francisco e a cominciare la federazione da balapè messicana. Marquez ha 47 anni ed è un'icona del balapè messicano. L'anterior defensore degli FC Barcelona ha absolvito 5 campionati mondiali per il Messico e vale quindi il più importante balapedista del paese. Dopo 2 anni è stato trainato assistente.
0: La meteo.
1: Ho stati bler sull'Eglia nel Tir Grigion. La temperatura massimale è tra 24 gradi in Legna di Nota, 29 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il es las 76. E allora, cocciatout, squai, da dormir tras, da ceneada, senza mettere giù gli arin per citar su, citar balapè, e una decisione da penaltis, cipisera per Pulz, dal Main 180. Heise sto schon bot de ciao z düser wieder dormer tras prim di cinuna dat balapé ma ots vai o in ora de ciao in avance col prim quart final Francia contro Marocco. Noi ci imparamo di una vita da recreare in pain del io Svizzera contro Colombia e al melda fine qua ensemble e con un ci ha erdovra buona nerva la fin demna passata nempe al Rai da Tir. Cocital va traidiz do ses titel quai dal daini juste scopras. Mes nom Livio Foffa, The Division Bundi.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

In Svizra dai in se drei Themen, die tot sun tot in jada grands experts. La nazionale Svizra da Balapé, a Luf i Sport da Lotta. Lotta, quai es in se Tradition, quais chamijas da paurs, quais resiadic, quais sport da datra per la station, biera, lionges da brasser, naturalmente una crume in bucca. Io se per la prossima festa da lotta federale del 2028 tun, podes però tot essere un pain ater, main tradizional. McDonald's, quel M, quel clown. McDonald's sarà nepe sponsor principal della prossima festa da lotta federale. Cocci a propri nom, anti il Weizen del Plät, al sponsor royal. E io non so, ma forse c'è un o c'è il Griffner, allora non ha altro, al Weberhock, e forse allora tutto in iada al McFlurry. E ci sa, forse c'è il premio principale al Mooney Altar, verrà nom Big Mac. E c'è chi può capire con quel dollar fish neanche studier. Fitch Blair's Big Macs. E per quel ci perda, darai un Happy Meal. McDonald's, sponsor principale della prossima festa della lotta federale, in giugno scherz. Ma è veramente so crei, oggi a bella FIFA, pisera quest'anno per noi tals, ci sono i 6 speciali, ci si può bisquassare già, ma osso appunto è la Federazione Svizzera da lotta. Jovia, a snuff da lui, in us primus d'avril, la 7:26.

0: Io vi abbandono già alle 7:30 ora per le novità oggi con Urs Müller.
1: Il Parlamento di Samorezna ha discusso ieri sera davanti al campionato mondiale di freestyle dal 2025. Negativ sei con un grande deficit da 4,7 milioni di francs. In concorso non è abitato per qualche lavishnanka e ha desistito di 1,7 milioni di francs. La Confederazione ripete tra importanti progetti informatici sbagliati da Plibaut. A questa conclusione viene la Controlla Federale da Finanza in un nuovo rapporto. Sco exempel nomna ella la modernizzazione del pagamento da danners a disoccupazione. Tra l'introduzione da quella l'enciata dell'ON aveva da grandi problemi. E sventre che la pausa del combat navale a Bicipli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno da nuovo mai attaccato mire in Iran, sco reazione a quel attaccato basi militari degli americani e nel stadi del Golf.
2: La meteo.
0: Al solai surpiglia oggi schon al servezzo della banura, le nuvole sono liber, l'ombrella può far vacanza, si dà un di da stasco, ordel cudes, con bler solai, ciel blau, i fitch pacas nuvole, e le temperature, si digesse ische, cocisa ient la sta, a quaira dai circa 30 gradi, fin 29 gradi dai in Zuri Zotselva. 22 fin 27 gradi in Engiadina Bassa e Sursese e fin 24 gradi dai Oz in Engiadinata. E per quai, per tutti questi, ci sono schon wieder l'ora dai Ossa. Hydration break, pausa da Baiver. 3 minuti far nulla, be Baiver e sa recrea. Ed intanto c'è la FIFA, fes Ossa reclama. Fai ninu, durante la pausa, musica. Daft Punk in Zemmel con Pharrell Williams in Klassiker. Get Lucky. It's a division, Bundy.
3: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet safe?

0: il grand hit da Ray, Where is my husband? Ray, ci hai ora is svizzeras, al tende della Appenzell Eis. Non era d'una, e ultima mai ce l'ha creato un concert fascinant, proprio incredibile, al Jazz Festival a Montreux. Ed è Vainge della Zot.
1: Il Kikerisis. Presentata Folk. Vossa puttia del Vich in la regione.
0: Runde duai oz con Vendelin Cabernard de Lyon. Bundi Vendelin.
2: Bundi insieme.
0: Vendelin er fan de Balapé, ad onto ce non haus città la decisione, l'ora era altrare penaltis, ma se nu cittain se le squadas ci restan, tenor el, ci es per el al favorit sul titel?
2: Ma io credo che Francia guadagni.
3: O quel team che viene criticato il più fine.
0: No, Gabi, no.
3: Hai già persone e hai già le tre grasse negative.
0: No, la Francia viene in ordine. Io sono un team Vendelino. Però, noi sono cresciuti su. Oggi ti domanda ad uno found, da chi sei tu fan, in Svizzera? E loro dicono tutti Svizzera, Claire e della patria. Noi ci dice quella generazione ci descresce da su, cioè la Svizzera non era dalla partita, la prima era da lungo tempo del 94. Ale la moscina squadra da questi tempi ci desce in paese la favorita, perché non viene la Svizzera, ce non può intendere.
2: Io ero fan del Liverpool, dico, se è un intake, a me lo abbiamo Liverpool.
0: Ma c'è nazionale, c'è per esempio dall'82, dall'86, dal 90, dal 78, con c'è nazionale?

0: I blers svizzers speresce naturalmente che Maduna c'è la Svizzera godogna, ma questa sarà una dura nusch. Io so speraini che el godogna ulteriors vans e rio comenzà fulminant, undes correctes, ot stes ni avair set. E a creici podes funzionar però i desertionite anti las chiacias rundo duai. Lein better. Gabi, zero qui.
1: Exact, toi toi toi, Wendelin.
2: Gien gata fitch.
0: Dein la tach un minut. Duai de ses nominats pel prim montagne de quist'on deriven dal Grischun.
2: Yeah.
1: Correct.
0: Al Festival de Jazz a Montreux dai più lunch co l'Open Air Lumnezia.
2: Yeah.
1: Correct.
0: Schis a post in Francia escargos e l'ora se ciuffi poulet.
2: Ja.
1: Correct.
0: La chantadura Shakira es cresciuta su in Colombia.
2: Yeah.
1: Correct.
0: L'actor Tom Hanks es più juan co Sylvester Stallone.
2: No.
1: Verliu.
0: Ot nazions hanno mo la chance da nir champions mondiali da balapè.
2: Yeah.
1: Correct.
0: Casablanca is la capitale del Marocco.
2: No.
1: Verliu.
0: Mincia squadra da velo ci partecipesce al Tour de France consiste da 9 corridors.
2: No.
1: Correct.
0: Al set principal della firma d'autos Toyota es in Italia.
2: No.
1: Correct.
0: Toyota zanomna er una città a Japan.
2: Yeah.
1: Correct.
0: Dalla ot nazions c'è una mola chance da nir champions mondiali da balapè e la Svizzera quella cus più pax abitauns.
2: Yeah.
1: Falliu. La Norvegia ha un pica pax.
2: Ah, yeah.
0: La Norvegia ha un più pax. E quella ci dera per me la più grande sorpresa, ma el Valentin ha detto correct, ma Toyota è proprio era in città. In Japan. Also, qua non è una marca d'auto, si pensa in una città. Saver qua o da in Giovina?
2: No, io saver qua, io non gaudio qua. Ah,
0: qua, qua yeah. Quanto c'è mangi 2.000 abitanti?
1: Yeah. Ma io le dico.
2: Ma Casa Blanca, se avevi un bo, io ti chiamo se Rabat, la capitale.
0: Sì, sì. Sì, sì. Also, ella dice, no, Casa Blanca è la capitale del Marocco. Ah, hai. E la ragione, qua è smesso.
1: Eba? Ok, no, lo so in usletta, è corretta.
0: No, no, qua è assolutamente.
1: È la ragione.
0: Rabat. Io non mi ho preso in Casablanca e Vendalina dice no.
1: Exact. Io ho legge un mocca al G. Ok, quella da non si capisce, quella è corretta. Ai. Halt, Eba, Ulaun. Ich weiß auch, oh, grandios, bunne meine Schibeinschko, ihr, nus wein du endisch Prätensions, an nus wein, ma du es verliedes, ko wohl die, nus wein noch, noch korrektes.
0: Okay, also.
1: Ich da war wie ne Wamper, Wendelin, ja, super.
0: Ich, in unis, als Pibat, schko ihr, ma tschitschi des, ich manke forte Modüne la Sönje, ich sa, manke ein Tag, la Nota Wamp, ich perquai, der ist ein Schimpe, der du na. Wendelin, grandios, schon weinsch boss, ich doma auch in eurer Runde 3, ha?
2: Ja, ich provel.
0: Nu, teniai in avant des Pols, du hast ein buona Fortuna, in lein Wetzel, Jackpot, es ja, ich quai, so poi aus der Planet Nummer, im Blick und nun antises boss. Un bellischem di, als, su qualm, a Freisch.
2: Grazie, Fitch, servus.
0: E buona Fortuna, arrivair.
2: Arrivair.
3: Il Kikeri 6, presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la Regione.

In 8 minuti si las 8 si os avenia un pain più quetti, più lom. Quis tuns che ne oschen tots, a più mai tots e totes. Es das erklär? Ja, dis be Forrest Gump. Un des più bes films ci da. E a propos Forrest Gump, al 70° anniversari festeggiascia oggi un cisà, mi c'è can, tanto se ti meint, cur cisà tal vezza, cisà tal cagnoscia personal, ma in c'è donta, più che franc non ha ningiun mo bai vu un caffè con ella, almai nulla ningiun da nu. Tom Hanks, un des grands actors de nos temps, festeggiascia oggi, 70° anniversari, e già stati in appretaise del Kikeri Ses, e le scongue più o meno precis dei gens più juan con Sylvester Stallone, quella è un festeggia ses dell'Ulcrai, l'ottantavel, oggi festeggiascia Tom Hanks, 70° anniversari. El era Forrest Gump, ha fatto una rotta su un'insula con una balla da volley, ha salvato sudate, sgolato sulla luna, ha placciato un avion sul Hudson River, e ha zamis mosa sco cowboy vudicia da fatta in orez on sentiments. Duai Oscars, numerus films de cult e pico franc al più simpatic superstar da Hollywood. Ci des un premi pel più simpatic vagin, ci des da lunga la clav della Aina Cha in maun e l'ora garantì Tom Hanks. Ci festeggia oggi mena sis 70° anniversari della Svizzera romancia. Happy birthday! E del resto, due Oscars al guadagnà. Un per sia rola appunto da Forrest Gump, al secondo per sia rola anti il film Philadelphia, quel se cagnosci per vedere un grandius toc de musica. Qui è il grand Bruce Springsteen con Streets of Philadelphia.

0: las novitats der RTR.
1: Impedir surpreises finanzialas en l'avenir. Il Parlament de Samurezen discutesce sul campionat mondial de freestyle. Attaches vicendaivlas la seconda notte in fila. Il conflict entre gli Stati Uniti e l'Iran escalesce da nova main. Il Laura Ozze si pregronda par sulle gifi di resta ciaut, a cui era dati 30 e da Samurezen 24 gradi. Gli elas oggi, meu nom Urs Müller. Piengi! Il Parlament de Samurezen ha discutato ieri sera davanti il campionato mondiale de freestyle 2025. En la discussione è venuto messo in mezzo gli aspetti positivi e negativi.
2: Negativ ist da soprattutto una roba. Le finanze del campionato mondiale de freestyle 2025 in ingegnota. La società Portedra ha fatto un deficit di circa 4,7 milioni francs. La Vigenec de Samurezen, scui il più grande creditur, ha tenuto le informazioni partite in la seduta extraordinaria del Parlamento d'Irsaira, desistia su un ardente 1,7 milioni francs. Qui, perciò la società Portedra non è già da dire in fallimento. Positiv ist nie mentionou, che als Championedis de Freestyle seien nies realisos fitch professionell e che tot a funktionou cu planiso. L'idea della seduta era da publicamente discutere che ci desia so zur ter las finanzas, ter l'organizzazione dell'event, ma er ter la società Portedra. Qui, perciò, usce surprises finanzielles ter events grands non capiten più in avenir. Florin Juhn, Redaktion Engiadina.
1: Per via della siccità attuale, in combinazione con la nuova onda di chaleira, regia in gran privel di incendi di guaut in blera sparse della Svizzera. In quasi tutti i cantons nel nord vala in scomonda far fieu nel guaut ed in la vicinanza del guaut. In Svizzera centrale ed in Svizzera francese vala per grande parte in scomonda far fieu condiziona. Quai monta che gli è molto ubida far fieu in fuainas fixas ed era quai mo con precauzione. Schumons absoluts de Farfieu valen en l'Entir Tessin, il Valais ed en parts dal Grischun. La Confederazione ripete tra importanti projekts di informatica sbalz de Plibaut. A questa conclusione ven la Controlla Federale de Finanzas EFK en in nov rapport. Per tuciatza en projekts con gran basen de ressources e grans rischts. Der Projekt als Davos du sonst kritischesche la EFK tranter auter Planisations inkomplettes, schwer in der Präparation mangluse de la midada en il managi current. Quai cia junia ritards e kurs supplementars. Schwer exempel nom nel report la Modernisation del Payament de deners de disoccupazion. Ter l'introduction de quella l'enchat de l'onai da problems. La Chancellerie federale ha preso posizione in Chausse da concedì che in cinque projekts seien confrontati con gruppi da pretensions complexe ed in contorn difficil. Minchon vignan d'entante er terminats in l'antira Administrazione federale var duocem projekts, la grande part con success, scuella a sottostriccia. In la metropola da Milauna in gran incendi c'è già fem spes. Le autorità italiane hanno appelato 10.000 abitanti da lasciare serrate le finestre e le porte l'entir di. In plena duane le ufans beci far termals nel quartier per tuccia. L'incendi è rotor ier in centro da logistica di distribuidor da pacchetti. Gli Stati Uniti hanno da nuova maina tacià mires in l'Iran. La fine mira sai da flaivlentar l'Iran a tala moda che quel ne posse bici pli periclitar la navigazione nella via da Hormuz, ha dichiarato l'armada americana. Tenor medias iranese sai da explosions emplir slieus. L'Iran, da sia varta, reagì con attacces sin bases militares dels americans en il stadis del Golf, tranter auter en il Kuwait, il Bahrain ed il Qatar. All'ur dell'inscontro supremo della NATO ad Ankara al presidente americano dicir che la pausa di combat con l'Iran vale a bici pli. Er la convegna da base per terminare il conflitto nasaia bici pli valaivla. E dank del balapè, Paux Dis, Sventer Kil Mexico e Cruda O en lo chavel final del campionati mondial, surven la squadra nazionale in nov trenader. L'anterior star giugadre e trenader assistent, Rafael Marquez, succede se smentur Javier Aguirre, sco chef trenader, quai a comunicia la federazione da balapè mexicana. Marquez ha 47 ans ed è una icona del balapè mexicano. L'anterior defensor del Barcelona ha absolvit 5 campionati mondiali per il Mexico e vala sco in dels pli importants balapedis al paes. Depi 2 ans el sta trenader assistent.
0: La meteo.
1: Ot stati bler sull'eglia in tir Chantun, la temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 29 gradi in Surselva e fin 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: It is la dati sis. Via a Banura, as nov da Lulli, che vu studiato sa vida songs da Balapè. Lura, c'hai, sa vigna di Mainz, Claire in Svizzera, Basci, bringen hai, ma schlö campionatis mondiali, es la grande numra Shakira. Oh, as ultims campionatis è la stata più presente con l'Italia, dal 2006, dal 2010, dal 2014, e er actual Mainz. Al toc, dai, dai. Ma se ricordatemo vi dal hit del campionato mondiale da Balapè del 1998 in Francia, non puoi dire quel non è amo de Shakira. Se vi ricordate, allora non c'è un problema, e se er nulla, per vedere che quel tai kleini amo avanti la mezza, oz qui, però RTR. Mesdom, Livio Fofa, se ti avvi un buon
0: RTR. Informativo e divertente.

0: Eagle Eye Cherry Safe. Tonight, Jolanta, ne dovrei c'è da fare automatic, io sa dai amo più musica romancia. Ad una buona.
1: RTL. Mia canzone preferita.
2: Mio nome è Daniela Vincenz. Io diviso la canzone Vetta Bialla da Dario Hess. A me piace quella canzone per quel che avevo udito quella, buoni non ad un concerto. Io diviso con quella canzone a tutti, in una bialla stat, figliai bene, agis quittaudin dall'altro, a tutti bene per il futuro. Stai bene insieme.

0: Al giavüsch musical da Diana Vincenz, Daniela Vincenz, scusai, da Daniela Vincenz, Dario Hess con Veta Biala, in toccia la scoperta un concert da Dario Hess. E del resto, prossima occasione da Vezzer live a Dario Hess e sia band es in sonda civigna pro il Moon and Stars a Locarno, la suonerà Elsila Piazza Piccola.
1: Canzun preferida.

0: Io vi sono 9 de luglio, ho in avanti con il campionato mondiale da Balapè, il primo quarto finale Francia-Marocco. I campionati mondiali da Balapè, qua è dopo un tempo per una grande hits musicale. Ecco, botta di una per l'ultimo campionato di Serquista e Ada Shakira pisserà per il hit del campionato mondiale al song ufficiale della FIFA. Però Shakira non è la prima che ha hit del campionato mondiale. Si è andato un altro latinoamericano che pisserà per il hit di un campionato mondiale da Balapè.
1: RTR. Quai è il sempreverd del dì?
0: Nempe dal 1998 in Francia. Si ricordate forza movi dal finale ci des stat un pa quel tantra il Juan Zidane e il Juan Ronaldo. Con la meldra fin pes francesi per Zidane ci han guadagnà lor prim titel contraiano la contra la Brasilia. Ma restando quel campionato dal 98 es appunto un grand song. Nempe quel da Ricky Martin e la Coppa della Vida. In 60 paesi quel talk stat, quella sta un top hit, in 30 da fatta in piazza 1, erprano in Svizzera. E ed è stato un pa sco in riva clocca, per la musica latinoamericana, quel talk nempe aiuta al grand Latin pop boom la fin des ons non aunte di sé. Es qua erstat cumainza meint per la via da stars sco Shakira, Jennifer Lopez o Enrique Iglesias. O dit quart senza Ricky Martini la Coppa della Vida ves al mont un pa plü pac movimento entil jalun Hüftschwung. E pel moviment, antis ialuns pisera ossa is regordaini, vide il campionato mondiale dal 1998 con Ricky Martin e la Coppa della Vida.

Ricky Martin con la Copa della Vida. Nos sempre vert des nov de lün. Statt al hit del campionato mondiale del 98 in Francia. Là la Francia guadagna, ci sa, forza venire questo in campionato mondiale. Questa sera quart finale, Ione contro il Marocco.

0: Niklas, don't stop the car. E parcà l'auto in qui in un studio. Per sedirci da Danov a Urs Müller.
1: Il Parlament a Samorezna ha discutato ieri sera davanti al campionato mondiale di freestyle 2025. Negativ sei, consum sta il grand deficit da 4,7 milioni francs. In concurs na ja bitsta, per qualche Vishnanka aia desistida di 1,7 milioni francs. La Confederazione ripete per importanti progetti informatici sbalzi da Plibaut. A questa conclusione viene la Controlla Federale da Finanze in un nuovo rapporto. Sco esempio nomina ella la modernizzazione del pagamento da denaro da disoccupazione. Per l'introduzione di quella lanciata dell'ON ai da grandi problemi. Es venter che la pausa da combat navale Bicipli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno da nuovo mai attaccato miras all'Iran, sco reazione a quel attaccato basi militari dagli americani e negli stati del Golf.
2: La meteo.
0: Attenzione da un avvertimento.time. Nulla im Lüderei oz la crema da solai. I da in sei un di da stasco or del cuders bler solai, ciel blau, pacchismas nuvles i puncto temperatura un di da dire spass con glassa in maun. Nempe oz dai tanto 24 gradi in giardinata e 30 anti la region da Quaira. Mai din tanz und ci ha passat bun 45 minuti, per quai ci vuoi sto in butia, ci dai, ma la scassa a un giusta sera. In Svizzera, Romano c'è un pisiera la FIFA, din per sé RTR per Hydration Breaks, per Pulses da Biver. Un toc posa, vale dal rest, per la cassa doai.

Hai idasche certas melodias, che si adalda, sai da lunga bellas regordanzas. Per esempio, per me è una di quelle squisce qui. Se ricordate, no? La serie di televisione di cult di Waltons. Dice John Boy studiè all'ultimo ad una lum. E dallo stesso tempo è una simile serie che Blair si ricorda forza R, amo, R, là è la melodia mo relativamente concente, tra i clienti da cui c'è quella tu ne esci. Tu ne pensi che scuola Schwarzwald Clinic? No, ma. Ed è la melodia di un'altra serie. Alla Selas da Cowboy, da quella vengono se fatti la polvere, la serie Unsere kleine Farm è da retuarn. Netflix, mossa al classico da son 70 da Dots in una nuova versione, un remake modern con da più drama, storytelling, più coraggios, ma mod una sentiments da preria. Per tutti questi sono cresciuti con la famiglia Ingalls. Da vende dots, se poi di mena streamer, las nuove episodes. E schon avant, c'è quella sono state da vezzer da Netflix, o su Netflix, a Netflix schon planizzare una seconda stagione da Unsere kleine Farm. Neanche c'è mal per una farm, ci non ha mai tenuto velan.

0: 4 minuti dalla snovesi. Io se dai alci per tutti questi non sono stati in vacanza, o ci sono già stati, ma da ci tornati una fin demna che voi out là e si almeno per voi fa uns in paese scocci fissi in stats un mais in vacanza.
1: In Leida Lag se trasforma beim Prest Buschbe in ein Paradies per ils Pitchens. Il è temp per la festa du fans. In tende der RTR pudais wustet l'Arcian Zunetta se paraules romances e se il suento fare una fotografia de ricordientia. RTR e l'ÖKK presenten la festa du fans a Lag. Ils disch dodge e disch nov de Fanadur. Nus ans le grein sin wuss.

0: las novitats der RTR.
1: En il Stadi federativ da Main retira il top candidat dals Democrazia, candidatura per il Senat, quai suenter greves renfaces da violenza sexuala. Ed en l'avenir pudesse marcanta main da pli persona servenir cancer, avertesce la WHO. Qua in dus als Thema sozza las nov. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il Democrat Graham Plattner ha retratsi a candidatura per il Senato nel Stadi federativ da Maine. In donna ha renfacciato politiker da vair viola e lavant cincions. Plattner refusesce tutte le renfaccias, tentant ampliras democrates e democrats pretendicals retiria. Els Democrats wollen uns nominare in nov Kandidat und eine nova Kandidata in vista als Midterms in November. Aktualmen an els Republikans, der Präsident Trump, la Majoritate in omedues Chambres del Kongress. Il Presidente americano ha annunciato dare all'Ucraina una licenza per produzire sezza il sistema di Defensione Patriot, quai ha detto Trump ad un incontro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'ur dell'incontro supremo della NATO in la Turchia. Tentant na Trump facne gines indicazioni concrete da vart il termine o la finanziazione. Zelensky ha ad un puspe pretendì da pli rachetes per la Defensione dell'aria. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO avvertisce che potesse dar marcante mai in deplicas de cancer als proxim sons. Fin il 2050 potesse dar mincion redund 35 milions diagnoses de cancer. Il 2024 in quai ang stats redund 20 milions cas. Tenor la WHO en l'an passà redund 10 milions persones mortes de cancer. 4 de 10 malsognes de cancer stettin en connex cun facturs de rischia evitables, sco per exempel fimar, alcohol u surpaisa. Per quai dovria us de pli mesires de prevenzion. Ed anche in novitat del tennis, il Brit Arthur Ferry è sorprendente Mainz a qualificare per il mezzfinale del Turnier de Grand Slam a Wimbledon e quai sco giugader con una wild card. Or davanti qua Mogart già a Goran Ivanisevic il 2010. In quartfinale Ferry batti l'italiano Flavio Cobolli, clara main in 3 sets con 6-4, 7-6 e 6-0. Sco proxim front il matador local sin il tudesce Alexander Zverev, che elimina l'american Taylor Fritz, medema main in 3 sets.
2: La meteo.
1: Oggi ti bler sull'eglia in tir grigiun, la temperatura maximale è tra 24 gradi in lenghi di nota, 29 gradi in surselva e fin 30 gradi in la regiun da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Ai, da fatta con Sesanola, Sesanola e Sesanola. Er in drei Sets, Gudonia Otz al Sulei, da vam nu un bellissim di de sta. Speresch, ce vu podauts tal i alder in pain.
2: RTR. Unic e simpatic.
3: E pel Sulei, per la Zorelia, sera naturalmente in avanz RTR. Flottisce in nostra compagnia.

zerstützen.

schle vaja, pas calande e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi ho splicca.

0: sta avant 43 ans dal 1983, grandischem Hit Nummer 1, un hit de sta Robin Gibb con Juliet. E con quai pros jubilars e les jubilares des nov de Juliet, des nov de Lull.
1: La Cuppina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognoengiadina.ch.
0: Es nov de Lull, July, Festa Gescia. Ainti la casa San Giuseppe Cumpadials. Gemma de plazas de Surain, 685 anniversari. E al non autavel, ainti il centro de Sandà Puntraisa Mustè, po festeggiar oz Martin Hitz de Denis. Sinceras gratulazioni a due jubilars, speres ci dà un paio festa oz per voi e con voi. E appunto, ta clai l'ora das 12:30. RTR, la dai l'ora. Saluts e musica per vos grand di da festa. Io sono Dani Liber, las lingias de telefon per un'ulteriore gratulazione. Ci avu cagnosciato din cincia ozzas nov da lull anniversari. Las lingias sono libras da venda dossa 0800 20 25 30 ed in vos nom trametaini la cupala da RTR 0800 20 25 30.

0: Tuomac and Tuomac, Teardrops qui a Pro RTR des las 9:15, 9 de lügl. In noi imprendaina che gnoscher un'ulteriura jubilara. Al telefono sun, c'è o che gnoscher fin in osa pücenc dal kickeri ses, ma al che gnoscher li aut ciaoz anniversari. Otto Heine da Siaz, buondì sar Otto.
1: Buondì, signor Livio.
0: Sar Otto, a ci gratulescial el i ciai giavus al per la jubilara.
1: Io le gratulo alla sora, ma lei ne spesso heini, senza il 70, indivisato bene, buona sanità, a godevi una volta, te per vosevole, godevi una volta.
0: Ok, super, sir Otto. Madeleine, ci des la sor gronda. Amo buon contatto, amo blerda, ci fare un concelso, telefonavot.
1: Ben, ben, ben, ben.
0: Vien lei la sussiata o dove lei gli ottava nasa?
1: Allora, in regadiamo venire la situazione sussiata.
0: Ah, far visita, allora dove c'è auto in paese. O se sei tanto, quasi una onada speciale, un anniversario speciale, dai una grande festa?
1: Io sono un buco di festa.
0: Aha. Neanche se il gioco del jackpot del Kikeri 6 non fa la festa.
1: Qua dipende mi sa da conto di anni.
0: Ok, sar Otto. Non spera ne mi ci gas ci sia sor, ma lei specie fa oz una bellissima festa se tanto non sa vini mi ci di. E Adel, già vuoi mi ci gas er, un bellissimo di, e faccio una visita a lei, no?
1: Già, c'è cu.
0: C'è cu, son. Ma c'è il frar Piccion a studiare della sala al più tardi alla dal dell'ora qui squia. Grazie Fitch Sarotto, un bel dì, arrivai.
1: Grazie a voi e di visita bene e molto buona.
2: La Coppina presentato il buon Engiadina a scuola, il buon con acqua minerale, buonengiadina.ch.
0: E da più gratulazioni allora, oggi, da vendere le 12:30 con Gabi De Gonda.

0: Classisch Rot.
1: Musica nuova da Halunke, qui è pro RTR Luftschlösser im Korridor. In 6 minuti della 9 e mezzo, come dire, per mai plaunet ura per rumir su qui, il puff ci hanno fatto le ultime 3 ore e mezzo. Isurdar a Gabi. Gabi, c'è a stu oz da B, c'è da servisci?
2: In una massa di alas causas, osa Livio, c'è ingredienti sono c'è cult svizzeres per la cucina?
1: Per la cucina?
2: Donge Livio, punct. È già nel cavazzinchio trovo. Placat, è nominato il nome della nuova vernissaggia, della nuova esposizione, oggi vernissaggia a Lyon, il spazio d'art Zezza Nera, a quella vernissaggia presenta placat da quelle ingredienze cultiche della cucina svizzera, ad un format gron. A Dio dice, è un stato per svi sensazionale.
1: Also Rösti,
2: Lavendel, Rösti, Aromat, Knorr, Maggi, also proprio tutto quel che è cult della cucina svizzera.
1: Also c'è Marcas della cucina svizzera, Zweifelchips, Knorr, Maggi, questo fan RP Bot reclama e de questi placats.
2: Exact, placats del Zons 30, tocca via da nel 60, litografie, also semplicemente c'è wow.
1: Ok.
2: Adesso discorrendo con la Bea König, che declara che è venuto tra quella codinza Samlik, tra quel placat. Allora, mai nous oz live in Lumnezia. Nous ventremes Lara Cacegn on the road in Lumnezia. Ora vanno tutte Morissen, abre si la Alps in Carli, e ferma Munconza, also grande Munconza d'Aua. Nous lenze ve co va fins front a quella situazione perché la strada è un dico vergata e su andos la prossima onda di calire e non si sa come si fa qui.
1: Basta, tutto qui è da più dollas 9 mezzo, also in pac moment
2: con
1: Gabi de Gonda da mia parte si sta qui. So giovi un buon divertimento con RTR, un bellissimo di stat bain non bluderai da baiver di Drachen Break e io zai le sorelles.

0: cordial benvegni quella diev della seconda mesadat de quei avomiezdi. Adio se c'entra la domanda, hai si possibile da schlia quei link della VM, quei cecausa special che nos vain? Ah, schon treis gades, veinus perucatsch, adio creca, tutas buonas causas eintreis, adio. Son osa positiva sperel che nos vengan di regalar quella banknota de 100 francs. Gosto sta con vus, tras quei avomiezdi, Gabi de Gonda.
1: La Stadt cum RTL.
0: E naturalmente cum bia buona musica.

0: Summer of 69, oh, lui era io schon nascita. Also, nus mein Wienerwohn. Forse sto venio con la cifra de aspectatures e d'aspectatures til Duke dentro la Svizzera e la Colombia. Stiarses noc. 1,2 milions an maraus in SRF la partida. Grandius. Ha? Fit bien e 930 meli an marau la partida sur las plataformas online da SRF. Io creo che SRF ascia esser content.
1: Da per tot bala pe. Erla, no kins che pesce normalmente be baseball e hockey singlas. Il campionato mondiale
0: E nos vaine autres cifras tier que spitakel del campionati mundial. Dels campionatis mondials de bala poi el Stadis Uni. Canada e Mexico ein stoconusso d'un brau en media. Pipaux aspecte turske de la devosa edizione all'America del Nord. Aber quei tot auter. Avon als quartfinals che entscheiman questa sera alas 10. Cool. Duell entre Francia e Marocco annuncia la FIFA in media da 61.204 spettatori ed spettatori per mille partite. Io credo che quei hai fatto positivi risultati. Al 1994 era quella media su entre la vittoria finale della Brasilia contro l'Italia con 68.091 spettatori ed spettatori. Quei ricordi sal turnier Bobli Contonger, per cui vessen tutti i giugs tu esser vendio token til de vos platz. Interessante è den ton che de maica la partecipazione extraordinaria da 48 equipes alla FIFA si fa una buona bilanza schon a vonels o chiavel finals. Io sai, quei massa cifras, aber 6 milions, 259 Meli aggiunge 84 persone hanno visitato 96, le 96 partite stocken ossa. A da un de pli. Neua in che stadion eins visitau als Pibiars? In che stadion an als Pibiars visitau in Duke? Naturalmein el stadion legendar dels Aztecs a Mexico City. Lauan 404 mili a cena vegn persunas visitau in dels matchs del campionati mundial. Enorme mein Biazefres gewann Odel Churvi Schkodafanuat. Aber tutina, in abbiala bilanza per la FIFA. Yeah, non smarren questa serie per spai.

RTR, jai vegn avon las 10. Aunina canzuna lu, han video en vus puspeida i en quella ronda per gudignar nossa banknota de cien. Per fa parte è alla concurrenza da gudignar quel grandius trico della nazionale svizzera sottoscrets con tot ils giugadurs in stodenton, mo am flau. Cioè moment dels campionatis mondiali che ha dato che nous ancorin. Boda si nous daina un inegale ronda, inegau disaun els cavazzins, a cui è un curt moment, per essere precis, 2 minuti e 40 secondi.

0: Dussa, ai sia schi lunsch.
1: Che moment. Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
0: Prezis.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Adiglia e la tiarza gacca nus main en quella ronda. La numero de telefono è 0800-2020-130. Nus un curin quai moment cau.
3: Il è sta in del geus il spli discutats del campionato mondiale. Bleres decisions dispitables an marcà il geo. Sventer 90 minutes, pari.
0: 0800-2020-130. Chi improva la fortuna? RTR, bien dit, chi è cal telefon?
4: Ciao, qua è Anna Clara Wolf.
0: Anna Clara Wolf, de nunder telefonesches, Anna Clara?
4: Da Liechtenstein ma es un dazu.
0: Dazu, grandios. Oh ja, Liechtenstein, Uelveskins, discuri, Remont. Anna Clara, c'è moment cerchiaini?
4: E pens, wo cerchiaivet quel moment dal 11 meter in Giocia Vargas a Ciala.
0: C'è on e quest'au?
4: Quist. On. Also quist jötscher weben just davant in Ebner. Also na in die erste Stadt.
0: Eieieiei, ja stoi da canaster an a Clara. Na, aisi bo. Grazie al fech pel telefon, sto mal. Hast du prender au nine Sekunde an prova. Tschüss an a Clara Wolf in Bidieti. Elio,
4: sto. Ciao, bel di.
0: Ciao. Adio stoi, prender in zekon participant. Tia kau al telefon, bien di?
5: Ciao Claudine Dermont, bin di Gabi.
0: Ciao Claudine, depi quel tier di che nos samuter già in vide quel lign, veninus ots da schli ja el. Tia i momen an curinus.
5: Sabes, quest am 1992, tiara tu desch, incontr Austria. Con la finomnada Sande de Goyan, che aveva nu.
0: E quai se ves esser ina delas... Ai, si amborbo!
5: Ok.
0: Claudine, io sto da canastro, io avevo il proprio spinau. Fanfara, applaus. A ver, si, ai, giù. Ok. Ja, provas de mountier, tobi a faler, forse, as de pliclic, tirel.
5: Ok, un
0: grazie al fech, Claudine, di visi l'imbalezzi e di ciao.
5: Ciao, ciao.
0: Cosa hai qua, Sonia, ves bugien? Regalau quella de cien, quella blaua d'Anton, e la resta che ho tirnus, de maun, nova chance, a forse con de pliclic.
2: C'è moment, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Qualca conta cau? Quel se ves probabil se regurda da quai moment che nus ancora

Brother. Quel sentiment fin nostra redazione di musica, sace musica che porta freschezza a nostre orecchie, se da stiamo in Minchiton e fa un complimento a nostra redazione di musica. Yeah, aber in compliments wenn us fa a so in pieder in sguarten avon i dien jeca in onda de calira se mette en moviment virs nossa patria en virs Helvetia e ie vere meine scheue mo in kurz quart sur meteo schwizra propi a epicenter dels dies de calira ail proxim mardis. Oter schien us an gude, ach ne mein temperatures freschtes, per exempel a Cuera 30 grads, Lyon 30 grads, a Savognin 21 grads, denton, quelles temperatures schien us also propi gude, per quelca na vende de maun vai minche di in grad ansi a mardis lu. Propi al di de calira. Io les di quels discau e al meir se non se preparain bain e sta in zonevo de tir che non sappiam fa quei cheo in sei e laua. De pli delles novitats, naturalmente de pli delles temperatures en cort moment cheo e les novitats delles dies.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il certedur de Melvenchesi se sta il plitchout de pilanchat de las miserations quae almain en l'Europa dal vest. E passa 9.000 persunas fan part de la traversada de l'Aide de Turic in caps pli grons na dati bitch. Quen dus las temas oz a las dies al microfon Urs Müller. Bienji. Il mais passato è stato il plitchout cercle dure in Europa del West dopo il commencement delle misurazioni, che ha comunicato Copernicus il programma dell'UE per osservare la Terra. In media è da 20,7 gradi, che è in passa 3 gradi di pli che in media dal 1990 fin 2020. L'onda da Cialira, la seconda mesedata del cercle dur, ha procurato in Blair spaiai sen il vest dell'Europa per temperature di record. Er la temperatura dell'aua sin la surfaccia della Mars sa è stata uscita sco ang mai. Copernicus avvertisce dal Sprivels che la Cialira montia per il umans, il sistemi ecologics e l'infrastruttura in l'entiro Europa. Unmai 9.200 persone hanno attraversato ier il Lai de Turic. L'occorrenza è stata vendita o completa main per la seconda giada in Seria. In aia beach da in caps pli grons. Le condizioni per il snudadres e le snudadres sono state buone, hanno comunicato i responsabili. Il traiect main su redond 1,5 km dal Mietenke al Bogna Verta Tiefenbrunnen. La traversata de l'Ai vegn organizzata da pi 40 ons. Da pi l'ura han passa 160.000 persunas fac parte da questa occurrenza. Il producente da cigulata Barry Callebaut fac mercante main da main gveut il Zemprems 9 mais de l'onda gestion 2025-26. Dal settembre fin il maggio sa la gveuta sa reduzida per brumain 13% sin 9,6 miliardes francs, quae ha comunicial concern con sedia Turic. Da contribuir sa a quest svilup en prima lingia al spritz da cacao che sa in stats mercante main pli basca anca avanti non. Per l'entir onda gestion, quinta Barry Callebaut, che il volumen si riducesce per dunt in percent. I Stati Uniti vogliono stricciare la Siria dal Stadis che sostengono il terrorismo, quae ha annunciato il Ministero dell'Exteriore a Washington. E si tratta di un momento decisivo in le relazioni revitalizzate tra Washington e Damascus. De nuovo potessero firme con cui investire più semplice in la Siria. La fin dal 2024 han rebels cupiciato il potentat Bashar al-Assad, da pilura sa vigina na dina de pli stadis dal vest puspe alla Siria.
2: La meteo.
1: Oz stati bler su leglia nel tir grigiun, la temperatura maximale è tra 24 gradi in legna di nota, 29 gradi in surselva e fin 30 gradi in la regiun da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: An grazie Urs Müller.
4: Mes di, mes radio.
3: Yeah, a vies radio fabus. Quella proposta, vais gust in una exposizione che vien congide con las marcas classicas della cucina svizzera? Ni vais gust in entradas libres per ir kino a Zernetz. Nous survin a vos quai e de pli a quai con bia, bia, buona musica. Io son Gabi de Gonda, Adelza e Caterina and the Waves. Bien dit!

0: Bajo de la piel, questa è Milo Jota, musica che viene da divisata dalla cantadura da Lucerna tu Atene, musica che inspira attualmente quella cantadura. A vos ves ebbesens da d'inspirazione con storie da musicisti e musicisti, vedete doch in clicks in rtr.ch la un fleiss a una massa tier la rubrica Tjai Taitla la scena.
1: C'è Taitla la scena.

0: Las dias a vegn.
1: Il Gelender.
2: Presentat al Kino Open Air del Parc Nacional. Das 17 fin als 22 de Fanadur en el Kurtel Ceste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: E gest duas entradas libras hast jo regala oz a vus gest alla fin de quest calender stai pia vit londer nostro numero de telefon qual an conoscis no loc cien veng 21:30 den tonem prim marainus cieca stat en ies calender per oz ils nov de Fanadur Lül questa sera am viden Nicole König e Nicolin Schaub. Bea König e Nicolin Schaub alla vernissage della Zezza Nera col titel Plakat. Il focus di quella vernissage è stato in Malechs, Maliai a Maun, da spises bubrondes del devoso Tjontons, della storia culinarica della Svizzera, litografie storiche plein color di Herbert Leupin, nie da Hans Töni, quels vengen presentai a Lyon, el spazi d'art della Zezza Nera. A quels malets vengono lo confrontai con malets contemporans, d'artistes, donnes, Yvonne Genal, Valerie Lipscher, Annette Meles e Nina German. La vernissage questa sera alla 6, e le mince alla exposizione mince mai avviata, mince di dentro le 2 alla 6, a quella exposizione resta avviata per vostro il 30 d'ottobre a Bia e chi sa e compra quels malets. De pli di quella exposizione, de pli dels placats ad l'exposizione placats che tra nous en kurt moment stai vit londer.
1: Il Gelender
2: presentat al Kino Open Air del Parc Nacional. Das 17 fin als 22 de Fanadur en el Kurtel Ceste Planta Wildenberg a Zernetz.
0: Duas entradas libres per i a Kino a Zernetz. No loc cien, veng 21:30. A quellas duas entradas sauden a vus.

0: Estate italiana, viva eternus in ondas romontschas. Estate italiana, co vuol di calira, bia laura, bia sulei. Denton, serius. Cusso vais vus regurda ca ia pluviu, zucons dis en roda ca eternus. Propi negada bugnaua tra la tiara. Ne vebo, so vais strusch se regurda. A la munconza da daua ai tema ca eternus.
1: Del Grischun.
0: Nus steine von in onde de calira ca vegn ad esser sinziu ault punct proxima jamna. La schichira a la calira staten e el center dels managis d'alp ad els managis purils. La munconza daua ai ina problematica a nos rapport tra la Lara Cacin ai osa gist o morissen en lumnezia per tematisa la schertezia dall'aua. Lara, come si ho os aisi caul en la biala vallumnezia?
2: Già, Gavi, che ho a Morissen aisi mince cas feci sulle lif, le temperature sono un turn 20 graz, ma vi del ciel ai quasi ne gines nebles e divin son caul in stad al sulel. Cumai ai ossa Silvan Kedof del menage Curoms a Morissen en lumnezia, de piamnes aisi a Schiascots, caul senza nebles del ciel e senza plievda, Silvan Kedof, quines de vos es jamnes stades per vus en connex cu la calira?
3: Also per fana es ist auch extrem bein, wenn du sempel de fana in sa busti fa special bia lavurs ca fan strany, aber la calira prend schon ne un pau in sin sa lo sta forse fa ne pausa ni l'altro de play, baiber un pau de play, lo vra forse pi biala de meu ni la sera.
2: Piper de pli vuol schon dieci integle sfides, c'è lu la pi grande sfida si è a schicaul e scheg su lo schin leun temps.
3: Also per la natura sind è tremen extrem strano, es letzte survei mine pau ca plievdia i po crescer nu da del spiegel da la ava. De Piper va extrem fece na vos, a schicke quasi was nie is prossim si ist in extrem grande sfida.
2: Dati los causas che vus fegeis schon auter sil menagi pel moment per quei chiei esci caule da scisec?
3: Also nu va nus privi il second tagli, che nu vessem forse privi un pau pitart, aber con quei che laura e vina von biala del sulagli maglia, ne venne nus il pasto, va nus privi se gaudiu quai, conserva in quai.
2: Aber eilu quella calira ed esce la scicira, è qui in problem general, amorissen?
3: Nos essen disai un po' con qua, nos essen in un liu che fegli exponiu, che mera un contersit, ed essen schon sur play onze, ed ene pus venni confrontai con calera, a sci che non venne schon... E con son si l'al priu di frentes maseiras che han schon di dau per parte, ed autres maseiras che nos prendeina un is proxim sons per un provade migliorare la situazione.
2: De ideva de las stats vergades es schon stats de calira, also per exemplu 2003, 2008, co also eine Situation schon in der Stadt, dass ich prekarisch geost, nicht ko eine Stadt uon in Kompilation kun quelle Stadt der Kalira.
3: Also 2003, il 2026, il 2003, quel sein tenor mio mani a fe identic. No va in o schon baulsche, no va in schon di ulantere primavera pitau spau ca plievdia, a koi ils les direzioni del vent muessen fec tutei in a scuol 2003. A schia kins de i ai fec precari i pobo plover i compriau col dome le jo ci leo de vi den puspai in urezi ad uan poi boc
2: vos es je pil moment de pli che aus il menagi aber vos animals ein pil moment si dal vos es schon jech i da difference project si dal c'è endo le sfides leo
3: Si l'alba è un'altra mancione che non va in vacca slaggi, le bieste scecce, per le vacca slaggi va in un sistema d'acqua su un acquedut che in possesso la vicinanza, che funziona relativ bene. E per il momento è una vonda, acqua va meun. Tir la bieste scecce che per scolesce sotto il pezzo mondiale verso il pezzo plateccio e si scarica un'aura e si migliora la situazione dell'aura se avesse un estremo stentus per saper per scolare con la bieste.
2: Grazie a voi Silvan Kedof, noi siamo nel centro MSG e un insieme in Sidalp e mi rendiamo un'idea esatta con la situazione ai e ci inciano un'idea di cliente e ci inciano un'idea di cliente e ci inciano un'idea di cliente.
0: Grazie, Lara Cacegn e Silvan Cadof. A noi su din l'upuspei è l'ora delle gratulazioni su cu Antuan Lina e Mince Cas su Enter Merenda. Bienviadi Sidalp, Salitz, Morissen.
1: Authentic Regional.

0: las novitats ter RTR.
1: Il chatter che fraudulà l'an passato in Luf e nel Puschlav stoppiare in una multa. Il suva registrasse dine da plicast a cancer della pelle. Qua in dusles tema so ce les indisch al microfon Urs Müller. Bienvenuti. Il chachadr che si è passato illegalmente in Luffen il Puschlaf è venuto sentenziato per mandato penale. Il stoppia a pagare una multa da fin 10.000 francs, ma ha a salvarsi a patente. Qua ha confermato la procura pubblica del Grigion sin domanda dell'agentura di novità che sta in STA. Or davanti a RSI rapporta in causa. L'UM ha accettato la sentenza, con qua essa è quella valaivla. L'UM ha agito per negligenza e nel Puschlaf ne da una gina l'ubiencia da setar l'ufs durante la ciaccia auta dall'om passà. In Svizzera si augmenta il numero di casi di cancer della pelle da voi sonst, come scrive la SUVA, l'Institut Svizzera di Assicuranza d'Accidenti. Concreta è il riconosciuto 137 casi l'on 2024, come sa in 5 già da applica anche il 2020. Ci che lavori è in libero, per esempio, sin plazzals, sa è consunto esponì al soleil. Dine da pli persone sa inconsciente che il cancer della pelle possa essere una malsogna da professione. Per quai vengono dine da pli midamens della pelle er annunziata la suva ai num vin avant. L'antir Svizzera piglia redunt 25.000 persone per on cancer clair della pelle. Il Stati Uniti vuole stricciare la Siria dalla lista dei stati che sostengono il terror, come ha annunciato il Ministero dell'Exterior a Washington. E si tratta di un momento decisivo nelle relazioni rivitalizzate tra Washington e Damascus. Danof potessero firme con cui investire più semplice nella Siria. La fin dal 2024 hanno rebelli scoppiato il potentato Bashar al-Assad. Da Pilura si avvicina a Dine da Plistadis del West, Puspe alla Siria. Il mais passato è stato il Plichaut Zerkadur in Europa del West, da il commenzamento della Smiserazions, che ha cominciato Copernicus, il programma dell'UE per osservare la Terra. In media è da 20,7 gradi, che sa in passa 3 gradi da pli, che in media dal Zons 1990 fin 2020. L'onda da Cialira, la seconda mesedata del cercle dur, aia procura in blers paiais in vest all'Europa per temperature da record.
2: La meteo.
1: Ozza di blers sull'egli all'entir grigion, la temperatura maximale è tra 24 gradi in legni di nota, 29 gradi in surselva e fin 30 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch.
3: Ah, dort ist Adrian. Il dolce far niente.
4: Schon bien.
3: Che bellezza. Sulai mar e dolce vita. Qualciosa c'è blera svizzeres e svizzers cercen per le vacanze.
4: Naja, ti che hai ben gleiti vacanze, ti hai schon biriti.
0: RTR, Café Federal.
4: Chiamo vacanze, ma questo non è un flott tema.
0: RTR.
5: Il più importante è che si è di tutto il sport e non ti sta il sole, il giudice, il buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con amici.
6: Das Leben geniessen. Ja, einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
7: Also, Frühlingsferien sehr gerne in der Schweiz. Über den Sommer gehen wir viel in Norden, jetzt das in Deutschland, also schon Schweden. Und dann hast du Ferien dann gerne nochmal auf Italien.
8: Da wird es noch Kulturen und noch Robes. Hi.
9: Mit den weiten Reisen, das ist nicht mehr so mein Ding. Ist einfach zu teuer und man muss auch an die Umwelt denken.
4: Ja, die Autos letzten Queren betoschen die Montagne, sie lagen sind blau, blieb frisch, als sie die Zeit in der Stadt in Schwitzer. Il Tourism der Schweizers e Schweizers ed insomma il Tourism che utrenus in Svizzera, quai ei oz il tema de nies Café Federal.
3: Eine sechen Stadt sün wie per domandar a vus, co feis vus vacanzas, nu eschen schwundratz ein til passad al Tourism in Svizzera e guardaina, scoccio al Tourism del futur pudes guardar ora.
4: Carlos, irtate, bienvenidos, benvenuti, bienvenue, ni semplemein, bienvenue. Io sono Adrianca Martin.
3: E il mio nome è Fabia Caduff.

0: Fabia, c'è ma in partai il pli importante sti vas in vacanzas.
1: Mim bun m'sdül tant der pacifige d'aktiv vorwand tut scovrir e roba, però il più important

0: Hits der Stadt per Bus.
1: Ah, so quella canzone mi lascia il resto di buppi ad mia orecchia, dice la
2: tipa. Ma credo che tu non sei l'unico.
1: E mi dice che questo è stato il hit del Stato da OCD, del Caffè Federale da Vacanze e Turismo in Svizzera. A Fraton Chiaomir lo sempre in gattras mes e-mails a title and pau ACDC per scaccia DJ Bobo da meu ciao se sti Fabio di schon in gatt se le grasse in tias vacanzas cancciai in questa sera, ha? Fabia? Fabia, nus essen non sei mai mit tuch?
2: Oh, stüse, der habe in kurz Abschweiferin in das Vacanzas. Nus ja wie scheine wuss in Winterkass in a Stade Bellezza cun o senza vacanzas. Meis nomes Fabia Caduff.
1: E mi nome è Adrian Camartin.
2: Dota Gelles.
1: Bo provoca.
2: Belles vacanzas.
1: Ciao und Simon.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: 10.000 francs gestitch per che cedur che si tau illegal in Luffel Puschlaf. Somu rezzi che vuol risposta spil debacal del deficit de bunament 1 milions della VM de freestyle. Ad apropo, somu rezzi in che gide se setz?
2: Ein pragmatischer Idealist.
1: Ele Sebastian Bader in il quartet che combatte pel presidi comunal. At el Portugal mira la cantadura Bonnie Tyler su enter greva Malzogna. E alles 12 ja son Giorgine Janki in B a bien. Miezgi. Il cacciador che si tau illegal in Luffel Puschlav Jon Vergau e vignu sentenziaus las novitats oz cun ursin Kadish.
3: Denor il mandat penal, che il cecciadur aia accepta, sto el paiar in a multa quai da fin a 10.000 francs quant nebic anc publica. El dascia però salvarsi a patenta. La procura pubblica dal Grigiuna confermata als rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il mandat penal saia in vigur. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec fac attenzione a vunda sincè animal che il saieta ed uscia contrafaccia la legge federale da ciaccia. Il cadavere da Luff era venuto l'imprim di dalla ciacciauta 2025 in Val Poschiavo. Il Grigiun vuol promuovere migliori talenti giovani da sport, musica ed art. Per cui, al Centun sur lavorasse es concept per la promozione da talenti dalla formazione professionale. Insieme con managis d'imprendisadi, scolas professionales del FAC ed organizzazioni da sport, musica ed art, al Centun è lavorato di 16 mesires. En il centro de quella sen cusegliazione da talents fidabla già pibaut, da rinforzare la right da cusegliazions e da flexibilizzare ils models d'imprender e models d'examens. Il catalog de questas mesiras doai formar la base per realizzare questas mesiras comunablamein en il decurs dals proximi sons, comunicescia il Chantun.
1: La popolazione svizzera vuole regole chiare intorno alle chemicali PFAS, regolare BEPI Fitch, quelle chemicali che non sono per questioni d'ambiente. Dettagli della ricerca che la ETH, la Scuola Alta Politecnica di Uffizi Federale d'Ambiente, hanno fatto usdat Elias Zuzeus.
4: La gruppa di chemicali PFAS sia un rischio per umane d'ambiente. Per quasi una maggiorità delle stars 5.900 persone domandate, tante roter per in obbligatori da declarare prodotti che contengono PFAS. Le chemicali ci sono tessie e ci si accumulano in organismi. E per vivere e l'acqua da bere vengono prestati limiti più severi. La salute per la problematica non pare però di mudare il comportamento dei consumenti e consumenti. 60% delle persone domandate non mudassero in la ricerca loro lista di commissioni se sapessero che quella contiene prodotti con PFAS. Radon la metà non amo mai dudì delle chemicali e quelle e queste ci hanno valutato l'urso vair in ciossos come diocer o piccin. Una maggiorità fus però pronta ad accettare prezzi più alti e assortimenti più piccins per regolare le chemicali tessies.
1: A nus restene in Svizzera nu a chil diember de cas de cancer della pal e i crescevzils de vosons ulteriores novitats.
3: Sco quel che l'Institut Svizzer d'Assicuranza d'Accidents, kurz UVA, scrive, aia el registrat 137 cas l'on 2024, quai saien 5 giades da pli anche il 2020. Ci che lavuria en liber, per esempio sin plazals, saia consunt exponi al sulegl, quai che saia in rischia per il cancer dalla pel. Adina da pli lavureres e lavurer saien conscienz che cancer dalla pel possia essere in malsogna da profession. Per quai vignan adina da plimi da mens da l'appell era annunziats alla suva, ai dum vidamant. En l'entira Svizzera piglian radunt 25.000 personas ad on, cancer clair da l'appell. A Turic han radunt 9.200 personas traversa ier il Laida Turic. L'occurrenza saia stada vendida or completamain per la segunda giada in seria, quai communication ils responsables. I samus son contents cun l'occurrenza tradizionale, i naia dana gins in caps pli gronze las condizions per ils nudaders e las nudaders saien stadas bunas. Il trajekt maina su radunt 1,5 km dal Mittenke al Bogna Vert a Tiefenbrunnen. La traversata dal Lai viene organizzata da pi 40 tons. Da pi l'ora han passa 160.000 persone fac parte all'occorrenza. Il cercladur, quest cercladur, è sta il pliciau cercladur en l'Europa dal vest, dapi il cumenzament delas mesurazions. Quai comunicescia Copernicus, il programma dell'UE per osservare la Terra. E media aia da 20,7 grads, quai saian passa 3 grads dapli che la media dal sons 1990 fin 2020. L'onda da cialira dalla seconda mesadà del cercle dur aia procura in blers paiais nel vest dell'Europa per temperature da record. Era la temperatura dall'aua sin la surfaccia dalla Mars, saia stata usce auto sco anche mai. Copernicus avvertesce dals privels che la cialira montia per il umans, per il sistemi ecologics e per l'infrastruttura in l'entire Europa. L'autora tudescia Christine Wunicke survigna il primi Georg Büchner dell'Accademia Tudescia per Lingua e Poesia. La giuria undrescia uscia sia ovra narrativa, concepita da moda sovrana e sorprendente, comunicescia l'Accademia. Trant las ovras las plien conoscentes tocen di dame mit der bemalten Hand, ubein era Wachs, romanz, ken era già stats nominats per il primi da Codis Tudescia. Il premio Georg Büchner è dotato con 100.000 euro e toccia per le più importanti distinzioni letterarie nel spazio linguistico tedesco.
1: In una voce marcante a rocca e stulida paradina.
5: It's a heartache, nothing but a heartache.
1: Bonnie Tyler, la cantadora della Grande Bretagna è morta ed aveva decine di 71 anni. Si dice Total Eclipse of the Heart nie Holding Out for a Hero e in diventai himnis de pop non ambidevels. Sco se un management conferma e Bonnie Tyler morta su entre greve malsogna, il devos era la en in spitale il Portugal en in coma artificial su entre che l'era venida operada vit la biglia. Per uon aveva Bonnie Tyler en sasetz e un giù planisau in a gronda tournée de concerts tras l'Europa.
0: RTL, il magazzino a mezz'dì.
1: E qua venza un pinawoz de mezz'dì, il debacle finanzial della VM de Freestyle in Engedin Alta, con un deficit de bunament 1 milion, se la vischnionca de Somurezzi che sto di sisters in bunament 2 milion, che vuol risposta, se se ve c'è che sta il gron sbai, che a sci bè e eu zozura punto finanzas. Lui il combat per diventa capo del Top of the World, il trio che vuole una dinna, esci ai bugertigiau e in prim scrutini. Esi pitost usit che surtout qualcuno spauca svus cede a desista e somurezzi in quart candidat vinio svitir. Qualcuno spauca svus e oz en ronda con sies finamiras a sia motivazion. Ad il Top of the World fos bu diventau squacca lei, vessi bu dau il Grand Tour el de G7 giocciava il centenè, cu europeans ben stons e inviandai tras les Alps per scuvierer e la Svizzera. I antir svilup turistic ne vende ses in prim spas toc nel turism de massa nus vein visitau l'exposizion a Schwyz. Mo us avoneun an qual detai dil bi ad il caul.
0: La meteo.
3: Oggi da te bler sull'elia in lentir grigione, la temperatura maximale è 24 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quira. Era da maun, esi sulle gif, il suo intermezzo di sa forman per part nivels e nivellets, bletch poi venir mo local main e consunt in il sit. Tutina vini pliciaut da maun, con fina a 33 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
3: Attenzione sull'autostrada A3 di Gen direzione Bellinzona, tranter San Bernardino e la via dal Pass, stagnesce il traffic per vedere un veicolo con panna.
1: Antonio si la seconda di Svergaulas Dodis. El è staus in debacle il campionato mondiale de freestyle on Vergau en Engie di Nauta, also bu sportiva per finanzial. 4,7 milions francs deficit a massa du mondes. Co a questo vosso bigia, c'è eu complet zuzura rispostas che sur tot la vischnionca de Samurezzi. Vol el che sto desister sin in pulita somma. Per quai hai dau ir seri in radunonza extraordinaria del Parlamento nor il vicepresident de Somurezzi, Reto Matossi, esistau vieti importants de fa quella discussion.
6: E creso muso su in una volta per cici che es nius in event, non sveve überhaupt in giunas experiences. Le uniche experiences che sveve vive dal campionese mondiales ens, ci deren all'ost, ci deren questo sotto ad otter, che non vive in giuns con guas, con che ci vive tocchi queste discipline, e so proprio pudi muso er su un po' per cici che es nior, questa problematica, gust non in giun. In giugno non volia che lo e gli stessi che paese che sono in magari.
1: Ad Ostier, Florin Juan in linea diretta che staus per noi a quella radunanza straordinaria. Florin, da conza per os in una miez suenterla VM discutau quei antir debacle finanziale.
7: Ma il motivo è stato il giur che la Virginia di Saborezza volava il primo aver conoscenza dei fatti e soprattutto delle cifre concrete e definitive. Il più importante è che ci si discute proprio una volta avvierta e pubblica mancia davanti l'organizzazione di questi campionati mondiali di freestyle in Engia d'Ignota. Ir saira, sum nies mis ils faci maisa, e quiz obadocels parlamentaris e les parlamentarias nu sum insomana contents. Ort vista sportiva, sum ils campionedis models ne pistos un success ed ils portrets, ci sum nies in total mont der ni impressionant su schel tenor. Da vos las culisses impostüt finanziell mensch però, nun ocke funktionosche ben.
1: A cei alubo funktionau datice nua in sbaic in sagi quai e propi stau il gron problem.
7: Na, que zürena. La Virginia de Samurezza non empe in compenso una firma externa per fare appunto c'è un'analisa e noi ci sono capitos loro sbalz. Tenor quel studi, segge da prima d'avent zuotstimo la grandezza dels campionides mondiales de freestyle o scesco ci avez già d'udienz da Reto Matossi. Que però, e que è perché c'è manciaven exemples ad otros campionides mondiales appunto. L'event dall'ingegnota stelto il prim L'event in Engia d'Ignota quel è stato proprio il primo in cui ci si è pigliato insieme fisse discipline e questo è stato per tutte le organizzazioni involvute Terra Nova. La dimensione del corso ci segue quel è un'uscita molto valitosa da prima d'event. Un altro aspetto è però stato che la FIS non è già comunicato proprio le giuste cifre degli atleti e le atlete. Alla fine del Squints sono partecipati dubbi scelgeri atleti ed atleti che planizzano in ora 20 e tali esempi non planizzano il budget e già quedò una pruma. Usce la svursa del Parlamento.
1: Florin, c'è conseguenze in luvinite discutate?
7: Ma da qui in avanti dell'organizzazione di eventi usce grandi in Engia d'Ignota non è fatta in modo professionale e più di staccio della politica. Qui è perché c'è il sport dei responsabili di questi campionati mondiali di freestyle erano al cominciamento dei sport di plaif d'onore ed in tempo parziale. Tra quella professionalizzazione non è qui in avvenire più di quei disgusti finanziali. La Virginia di Samurezzan desiste in questo caso ne può essere un ordine 1,6 milioni di franchi per impedire un fallimento della società Portedra. Conseguenze giuridiche per i responsabili della società Portedra non è da dire.
1: Florin Juan in linea diretta su la radunanza straordinaria intorno al debacle finanziale della VM de Freestyle. E nus restein grad a Sogn Murezzi an autras vischneunkes magari schuffes den Fla insomma incavul dat ihr so Murezzi grad in quartett ca combatte pil presidi comunal. So enter canigin dil trio a dominau il pi absoluta in prim scrutini specie in dies gis il zugun. D'Antone ni bu pien treis, mo ben in ulteriore vignus vitir. Nus udin questemma ils treis candidats, la candidata oce quel en roda ca giu facles paucas svuse in prim scrutini Sebastian Banner. Mo e scatrecien vus pipauk che l'independente Adriano Iseppi ceda il liberal democrat bu ade adel a Florin Juan Facco amincin dils candidats treis domandas.
7: Nu stets a quart ens el segon scrutin pel presidi de Samurezzan, ci è Sebastian Banner?
2: Ja, der Sebastian Bahner ist ein 46-jähriger Familienvater zweier Töchter, Präsident der SAC-Sektion Bernina und ganz wichtig ein pragmatischer Idealist, der also viele Ideen hat, aber auch die nötige Realitätsnähe, um diese dann auch umsetzen zu können.
7: Ce ist Sie Motivation per voler diventare Präsident kommunal?
2: Ja, die Gemeinde St. Moritz steht vor großen Herausforderungen. Es sind spannende Projekte, wichtige Projekte angestoßen worden. Und ich denke, ich bringe die erforderlichen Fähigkeiten und die erforderliche Erfahrung und vor allen Dingen das Herzblut mit, um diese Verantwortung zu übernehmen.
7: Ce füssen treis robes, cel pilesas a permemsi levginentiasche el nis Präsident?
2: Ja, mein größtes Anliegen ist tatsächlich, die Gemeinschaft in St. Moritz wieder zu stärken, dass wir gemeinsam in die Zukunft schauen und die großen Vorhaben eben gemeinschaftlich zum Erfolg bringen. Und da ist es sicherlich ganz, ganz wichtig, dass da ein unabhängiger Kandidat, der tatsächlich politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich nicht eingebunden ist, in die Verantwortung kommt. Und das würde ich zur Verfügung stellen. Und auf dieser Basis können wir dann eben hervorragend das oberste, das wichtigste Ziel, nämlich den bezahlbaren Wohnraum in Angriff nehmen. Dann können wir das Thema Schule hoffentlich weiterführen und zu guter Letzt natürlich auch das Thema Ortsplanung, Verkehrsplanung, Lenkung der Touristenströme.
1: Sebastian Bahner, che vuol diventare presidente comunale di St. Moritz, se vous l'avez udì, co Adriano Iseppi, nie Isabel Vengeran rispondeu, un fleis tutti i nostri panne web, den jes magazin de cusera, esilu qualche persuenter, in prim scrutini, si us il carusel de candidats, che in ra roda, caternus Leandro Testa. La Svizzera ha sia popularitat per venire fa vacanzas, una delle top destinazioni in Europa. Fascinesce turisti con sia contrada impressionante, l'eccellente infrastruttura, l'alta qualità di vivere, tutti spurgide multifaras per passare temps liber. Tocca chi è venuto a quei status, a quel massa superlativi, e si è stato dominare bene in qual crisi. Ad insomma, co ci a si azuras cienz de donz el vargau propis cuvier nostra terra a shal devanta ella in a destinazion turistica. Massa historia a historias raquenta l'actuala exposizione el Museum Forum Historia Svizzera a Schwyz. Adrianca Martina faci una visita ad Antu Paula, curatura dall'exposizione.
8: L'istoria del turismo in Svizzera entscheiva el gisiat e jo chavel centenè, curca giuvens aristocrats han traversau les Alps in lur grand tour, viadis de formazion tras l'Europa. De letztems era la Svizzera denton buona destinazion, ma bain in etappa stentusa im alzegira sin via virs l'Italia. Mo quai ai lussamidau cun l'illuminism e la romantica.
9: Also man hat die Natur eigentlich als etwas Schönes anfangen wahrnehmen. Man hat die Schweiz als idyllisches Land anfangen wahrnehmen, als Hort eigentlich von der Demokratie.
8: Quedi Anna Velli, del Museum Forum Historia Svizzera a Schweiz. Ella ha curatau l'exposizione Tourism Destination Svizzera, che dat in sguard en l'istoria de quei factur economic e cultural che marca la Svizzera en tocca noz. Deras auch quella Veste positiva si la Svizzera, agien dinavart pictures con lur malets impressionons de pezza e contrades sporeches, denton ella literatura, declara ella.
9: Jean-Jacques Rousseau hat ein Buch geschrieben, einen Briefroman, wo dann vor allem auch das Gebiet um den Genfersee und Wallis eigentlich so ein bisschen hochgehoben hat und hochjubiliert hat. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass man die Bücher natürlich auch gelesen hat und dann auch hat wollen, den Schreibenden folgen und die Landschaft eigentlich selber hat wollen anschauen.
8: Pioniers del Tourismus in Svizzera seien con so Nils Britzstein. La pezza agi caramalau en qual aventurist ed alpinist ambitius e les valz sporeches. La Svizzera valevi en pausco plazza de giuc de l'aristocrazia, quai buil de vos per recalciar renom ed onur en patria, raquinta Anna Velli.
9: Sind viele englische also quasi alpine Helden in die Schweiz gekommen. Das hat man dann in England auch als heldenhafte Errungenschaften natürlich wahrgenommen. Also das ist auch sehr breit eigentlich rezipiert worden, die Erfolge und die Erstbesteigungen von diesen 4000er.
8: Cool, Jenny Wawel Centenay a luanciert in einem Primboom del Tourism in Schwitzra. Contribuiu ed il medem moment e profitau de quel agi l'infrastruktura de traffic.
9: Zuerst war man zu Fuß unterwegs gewesen, oder vielleicht in Kutschen, einige wenige. Dann nachher sind Dampfschiffe gekommen, die plötzlich irgendwie grössere Mengen an Leuten können transportieren. Später dann ab Mitte etwa 19. Jahrhundert ist die Eisenbahn natürlich gekommen. Und so ist natürlich die Schweiz auch viel besser erschlossen worden. Also man hat sich können in der Schweiz bewegen. Das Reisen ist günstiger geworden. Man hat an entferntere Orte können gelangen, schneller, wirklich eigentlich in einer Geschwindigkeit, wie man es noch gar nie gekannt hat. Und das war eigentlich die Vorbereitung auch für einen ersten Massentourismus, sozusagen.
8: Profitau de quei prim boom durant la belle époque, a conzun e l'hotelleria. Dapertut in Svizzera agin ins brigiau Palaz d'Hotels Luxurius, sco per exempel il Badruz Palace a Somurezzi. Frenau anetschemein quella era d'Aurdil Tourism Schweizer alludenton l'emprima e pauxons plitart la secondo jahre mondiala. Da din moment sin lauter, Munkavien ils hosps di l'exterior.
9: Nach dem Weltkrieg hat sich eigentlich der Belle Époque, also der Luxustourismus, nie mehr eigentlich können in dieser Form erholen. Und man hat natürlich müssen anfangen, andere Reisemöglichkeiten zu suchen, zu finden. Also man hat sich angefangen, vermehrt eben auch auf die Schweizerinnen und die Schweizer zu konzentrieren als eigentlich Reisemarkt oder als Personen, die können reisen können.
8: Plaun plaunet, an ils Tourists del exterior lo puspai tournai. Dil sonst schon conta a si sonta dil de vos centenè, a il schlonsch economic e la derasazion degli auto procurau per in nief boom. Vacanzas de skis en Schwitzra.
9: In der Zwischenkriegszeit eigentlich hat man angefangen, bereits den Wintertourismus zu fördern. Also ab den 30er Jahren sind die ersten Skilifte aufgekommen. Man hat auch angefangen, also auch von staatlicher Seite her, angefangen, das Skifahren zu fördern. Es hat Skilager gegeben, es hat Skikurs gegeben etc. Und eigentlich kann man sagen, dass wirklich aus dieser Zwischenkriegszeit heraus ja, bis heute ja, das Skifahren eigentlich als wichtiger Sport wahrgenommen wird in der Schweiz.
8: Mo col Tourism de Massa seien evenides noves Schwides, di Anna Velli. Il diever intensiv de las Alps agi per exempel svegliau la resistenza da vart dils protecturs degli ambient. Ed è la popolazion, seien la skeptica, vir sin Tourism exagerau, ad ina contrada, ad ina plifeg betonada, crescida. In conseguenza, il 2012 ha una maggiorità delle votantes e dels votants decidè all'iniziativa contro abitazioni secondarie.
1: All'uso, vogliamo vedere se da più di quei antir grand tour che è stato lanciato dalla scuvriccia della Svizzera, insomma, se antir sviluppo del turismo con tutte le smidate di crisi, lo sapevamo così all'emissione di Dinura, il Caffè Federale, in flais via nostra applicazione Play RTR, se vuoi proprio pada, all'es funza Pider un dien de Cobo e in gi a Svizz a visita l'exposizione Grand Tour. Qua è tutto del magazzino da Miezgi, del Snow, da Fanadur, che venius preparaus e presentaus da Dursin Kadij, da Georgina Janki, producente Prisca Bundi. rtr.ch, l'adressa portacla a Merà, a Secumblida, Q, a Nua Kauslais. In 6 minutos dati la masa tocan lu, tocan chi vien hilaric cun gratulà accompagna musica, vies miez gi lanciata dat quella che dat bupli live e shell planisave un in gronda tournée de concerts tras l'Europa. Il destin a voleva iauter, Bonnie Tyler, che è morta e la vea dicna de 71 anos. Cheu, cun indeses numerus hits che vien arrestà, Paradina.

0: Rising. E con Johnny Cash se veniu per tis in a vargau la mesa.
1: La scratula zins.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: Cordial, benvegni, Lura, che tu es fa plagere, forse espandere in l'armin delle emozioni a jubilares e jubilars. Lura delle gratulazioni dotz con Gabi De Gonda e in quest'ora. Astianus emetter auguris per due jubilares e na in jubilare ed in jubilar oz vese la possibilità di telefonare al studio gratulare con il titolo di musica per mettere il messaggio di WhatsApp a semplicemente procurare che vostro jubilare via jubilare abbia un momento speciale oz all'ora di gratulazioni causi non des romances. Io spero che vous abbia giù in grandius dientà bien, salù, menus del dessert. E io ho il gratulasco prima di una jubilare che hai de surain. Noi stiamo a mettere gratulazioni in casa San Giuseppe oggi per la gamma de plazas. La gamma de plazas che complanesce oggi il 800 anniversario. Le linee per gratulare sono a scioia. Oggi c'è la gamma de plazas festival agli 800 anniversari e noi gratuliamo de cor sin atleti di avvisare in imbidi de fiesta insieme con vostra famiglia. Piglia vigni, di avvisare noi tutto bien ad un biabi als moments de compagnia. Cordial salit de concussedentes e concussedents tutto il personal de e la maina casa de la casa San Giuseppe e quei ils auguris per gamma de plazas per siu Ottonto Cunavel, Natalizzi. A pront per vus, gemme de plazas, venus in classiker. Probabel, plai e a vus, jen toc de verdi, va pensiero, oz per gli Ottonto Cunavel, de gemme de plazas.

Il cor dils perjuniers, il pez va pensiero ve nos di studio. Piglio ciont ciunava l'anniversari della gemma de plazzas che ai se senta e la casa San Giuseppe a cumpadialza nos di vigiaina gemma in Valezia a non oblidevel di da fiasta. Da sura de Cumpadials, mein usos direkt mein a Muste, el Center de Sanadat Puntreis, no que nos ostiene mette rots gratulations pel Martin Hitz. Al Martin Hitz de Denis, festiveja ots siu novontavel anniversari. Duas gratulations envenides per vos, Martin. A Sinina, astio preleger ils auguris de la famiglia. Cau stati scrit car om, car bab, etat. De tot cor l'ainus gratulatis in tiu anniversari de 90 ans. Cun teia donna gaudes tils dis, cun spasegiadas, parterim per plaits culs conhabitons, agudé al ruaus dil di en vossa biala combra. Cul caul engraziament a ti, car bab, l'ainus gudé, cun tei in buantat gentà a fain vivas in tes 90 cun massa visetas. Carselitz, cordiala gratulazione de tia donna Isabella, tes treis Afons, la Rosita, la Rita e degli Ursin, cun lur famiglias, tes Beadis, Andriu, Curdin, la Valeria, l'Elina e la Ladina. Ja vai auch in eine Sekunde. Gratulation per vus, Martin, a quella vegn del Center de Sanedat, che scriven. Preziau Martin, oz weis vus festiva il anniversari de 90 ans. A nus alegrein, a gratulein, a divijain buna Sanedat e contentientia. Vus gudis il ruaus en combra per leger la gazette, per marain tic televisiun. De bia Laura gudis vus il temps insieme cum vossa donna Isabella, se di quest interessa ni che vus mais insieme na spas en curtin, a gudis las flurs ad il solei. Grand plagev es vus de las visetes de vos affons, de vos beadis, amics e vigins. Car Martin, nos divijaine vus oz in bidi de fiasta. Vina von tut bien, bia bia las ures de compagnia e nias miez. Cordial salits de las concusadentes e dils concusadents, del personal e del meina casa de la Puntreis a Muste. Die sin divis de la famiglia, dat lainus osa il cor viril de Breil, nos udim per vus Martin Hitz la canzun al pez un pif, ha detto la squadra RTR divisa a vus in bidi de fiasta en compagnia de massa, faccias cordiales a sorientes.

0: Camila Cabello con Ed Sheeran e Bam Bam, voi nos die studiu 14 minuti se von Lina nos veniente la prima gratulazione a quella veng da Martina Giudem, Giudem, Lengetina Bassa, neuca Gheorg Caviezel a il telefono, allegra Gheorg.
1: Ciao Gabi.
0: Gheorg, ci vanno gli auguri sots?
1: Elles gratular o non lessen gratular a Leta Ianet, avant vefle nom Dietrich, il sta a Ceflur e complice 34 ans e non lessen gratular a Leta Gevijar total boom, sondà, fortuna, bler plagiar con sia famiglia e ci fecciano un bel dì, una bella festina.
0: Flott, Leta Janet oz 34 anni, di supponel che la fiesta sainz fa oz è in Curtin. Vus vas dire buone temperature de stat a Martina?
1: Sì, qui è so ser, also il segno in sombriva 26 gradi. Cioè c'è qua il vero bun. Tip top, perché gli ufans de Leta sono praticamente tutti di da dor vart, anche in l'orierti. Ci faranno la festa, Shonda.
0: Questo non si immagina. Flott, Leta Janet, oggi 34 anni. E noi sentiamo in una canzone di Mia Mia per la Leta. Non sta l'ein Steilines. Gheorg, grazie al Fecci per il telefono al studio. Un carcelit a Martina, a toccan in autrega.
1: Grazie Fecci, Gabi. Un bel dì, ora cuore, grazie Fecci.
0: Grazie, stai bene.

0: Ecco che ho stato, stai linnas de Mia Mia, la canzone che Georg Caviezel de Martina ha divisato per gli anniversari della letta Janette de Ceflur, la letta ha 34 anni. Gli hai 10 von linna non sprendina un in telefon avon che se colligia con la Alp Son Carli de Morissen per quel che non essen oggi la live della partita. D'antona, in prima dai, non sono il pleit a Hilde Czarner. Buonasera, benvenuti. Hilda.
1: Buonasera. Ja, let gratulare alla Riccardo Studach de Malans. Si è 83 anni. Ho disegnato della tutti bien. A buona sono data che se lo svegliano più spegnere. A quella canzone da Mozart, la canzone da Solt, vedo sei.
0: Già, bene. Quella è un ciao per voi, donna Hilda. Già, bisogna voi in balletti su entro mezzo di e fardin, se ne vinte che l'ombriva.
1: E
0: è un po' più grande, è un po' più grande. E è un po' più grande. E è un po' più grande.
1: E è un po'
0: più grande. E è un po'

0: La canzun de Saut nos venu diu cau al cor de la scola media evangelica de Semeden, la Hilde Czarner de Ferden a gevijau quella canzun per gratular a Ricarda Staudach che ha 83 ans. Ados 4 minutes avon Lina nus mein linie directa el Sauls de la Val Lumnezia.
1: Authentic regional.
0: Yeah. Forse io les budica pretendere che mia collega Lara Caccenza gli idee in Lumnezia forse per io fa bon ni sta su lei de vos mons nana ella ai per nus si l'Alp sur Morissen oz vam jetzt di venus schon discuriu con ella ella ha visitato il Silvan Cadof pur a Morissen Silvan Curoms lau nocins constatescia che laua sves vignis carta causa mun conza de plievia.
2: Nos essen design un po' con qua, nos essen in liu che fegli exponiu, che mer un contrasi, ed essen schon sur play on, ed ene pus pegni confrontai con calera, as a planetera, sin a tremen extrem, stranio, os letzte survei mine pau, ca plievja, i po crescer nua, da del spiegel, da la hawa, de baiber va extrem fegge na vos, a schia che qua se ves nji is prossim zistir in a extrem grande schweda.
0: Yeah, nu stai nual avon in a onda de calira, quei sa è Silvan Cadof. Quei a el dice vom miez di, ad ossa ein els si l'alp tege zu, la no che la jarva savurusa per la viestia resca de vignis carta l'ara gacen, neu a esti el moment buonasera in Val Lumnezia.
3: Ja, exakt kot jes djec, jes on djec si l'alp te Gesù a Morissen con Sandra Herger, che lavura keu con la stat. Sandra Herger, os che a si scec e caul, si baule la stagiun, con fec sentis vus quella scecira e calira che si d'alp?
4: Oh, ja, ja, pi caul ki ven, pi di ki sta caul, ja, ven bo ke plova, vec jau haldesh, col pasht van vos, quei brigi, ja, das Animal ist dann hippelons per inflati, ja, ja, weil ein kleines Pünktchen, ich fahre das da auch kann schon, wo auch bli. Das Grunde ist, wenn ich doch nur so ein Kunau, du kein Lena, sprach ich stetig, ja, ja, ja, aber du hast sie hier.
3: Au, das ist gut. Ecco, ja, du hast schon dich, du hast schon dich, in der Situation da, wo wäsi luo, che si dalp niua dati, also niua dati auch?
4: Sie hier, ich fahre das Grunde ist, kein è un busci veies, quelles vengono un flot con aua, sin quelles metteo al paese, perché c'è la stessa volta che ignora, perché io sei buon quinta con elles, e sai che vengono in te aua, a cui sco, io in fin sostegno, forse certo vengono non lontano se vengono in te per aua, ma io sto sco da base sin quelles che fa che vengono mi con aua vonda. E di attraccio, ja, quelles pinches che fa da se vengono, se vengono, se vengono, se vengono, se vengono, se vengono, vezi haldu zoško joj.
3: Elas rezervas dao ova nebe na vos, če fe djajzus un kontur kva je toko nusa?
4: Nusa in cinque l'alb, azi ni jau ajne buna kola boracijun kum spur, za zez fan propi na masa po moj, što se doj, še telefoneš, ali bjavi ni gra reagau, kum kolka nusa ne afere na masa tirska, ojim vidi kwas bejs. Nusa lovren ha bja kun sanudadar za tanks, abreba koji gratles, ebes če fadas kem fatjes c'è un po' di ballo, quello che veniva più ballo con una massa d'acqua dopo il giorno. E se può più ballo, quello che può ballo facile per me, se può ballo per mangiare. E l'altro è un po' di ballo, quello che è un po' di ballo, non è il momento che poi viene un po' di ballo, poi spero che fa che quello non c'è, è per mangiare.
3: E se può ballo, se viene un po' c'è figliaislo?
4: Oh, halt arver seufs, fa più grande spostiris, reparte restir sin più bias, halt sin quas bias che vengono in te aua che è bo, sin squetch de tons tirs, che è yeah, quello la solita causa che sa fa, che è, sin sai pao de mia jetz, san zoneo uli va ola, stanz halt di ja gut, lumer in schi an bienne, dann wundau, aber si hanno bo wundau jetz, quella bo, das tirs più importante dell'aua.
3: C'è forse un lustig azzuns a lunga vista per toccare l'aua?
4: Sì, dir, se vi fanno quelle che fanno, non consono einfach, se vi accunano l'aua meglio, fa più grandi tanks, che che in sa schmetter ni schon che fasi laue ne vende un chatte primavera e quella laue che oiden tun con quella va bo piarder e be metren ci biasse nu dader scopo sai vol proprio charmoio quella laue che gli animals boiben je spera che ven detti staatski plove de pli a chi posi è je un planipus per quas quelles reserves al planchiu è sin questo un zafer spera perché se nu se bo influenza in massa ni
3: Vocês dizem que vossa quarta estado que é a Cidalp, quais e uan em comparação com outros anos que vos vais já viu, nem que vos eras já que a Cidalp?
4: O primeiro estado de é, estado em semelhante estado que o uan, eu era grande cheio, próprio com uma flota estado, com a minha carreira da Dalp. A Blu era em seguir um bocado de baul, de cheio. A Breleu, nós al próprio estou a ser flexível, a... Mer a minche di la situazione della laua a decidere minche di coffee jeans e quoi e beh io gi vai a fare mer a come al meister coffa che co come lo stanno sal da fare tenere contatto mer a coffa secondo non lo stau genau c'è Luisa lo è più io sco da se di alles a dietro lo è lo aveva pita spauk de me ja e lo è bustau si flat lo si mez fa sbon qui tas vur da laua c'è on è stau E non che vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire, vuoi dire,
3: vuoi dire, vuoi
4: Oh, elles han einfach brutal kaul, elles vengen brutal stunkles, massa mosches, massa bueres, a quoi ha detti che che vilente brutal elles. Elles stanno più lungi poi, a quoi con son grado quelles che portano, che hanno da fare vedere tonne, ne trame ni lo più lungi che hai, col portà, più streng che vengen per elles, lo stanno lungi per il de mea, ni la unica laua, e abbiamo io giù relativamente bot. A pilonch che stanno visto hanno la proprio per venire vos palawa a quello ha semene per stir su streng ad venire noi vir da ton proprio stenkels
3: cosa vai lu gidada also zanze ca fazit che ki an bushi kaul
4: con gref ni nu sei sen casula sul confin de da plante se nu sen bo da del in in un pusa da da di zoten Io credo che in sai isotente le piante si girietti e si prende, cioè di quel dio per fare lo è. E ciò sta a fare proprio meraki, che in vendere parte della simbiabese, che hanno in beide per tutto. Ci penso che possa.
3: E grazie a te, Sandra Herger. Le più informazioni di Varla Cecira e le sfide si d'Alp a Morissen o di Corsera è un magazzino.
0: Grazie al fech Lara Gatschen della Live della Al della Tege Zu Silas Alps de Morissen Schwusleis survini in impression coi vesa o also in gades hier an Elba also Jordan Elaval laus weis us e fein klicks in RTR laun fleis us fotografies e e in a carta che muss la schertezia daua de Biber en sin camp national schoe el camp sin territori grijun rtr.ch quei ai l'adressa
1: authentic regional
0: Ja, nun continuai natural mein con nossas gratulazions no lotchien. Wenn wenn ich schon trente per gratula ad Elze delas che complanation ots ils nov de fanadur lull lur anniversari. Procurai e vus che lur di deventi sempre mein in di non amplidaivel cum bia plages e bialas regordiences.

Quei che ha stau Helene Fischer, ella ha cantau, delectau nos cun Liebe ist ein Tanz. Adio hai cau ina gratulazion per ina giubilara da Vella. Ella ha la Karin che vien che cumplenesce oziu anniversari. A cau stiu il sta buscri con veglia che lei, aber è qua stia estrin, sta in tic in misteri. En mince cas per la Karin che vien. Cara mamma, cara donna Karin. Nos gratulai in de cor, gi vijaina ti tut mo il bi ad il bien sintiu di de natalezzi. Buona sana dada con son bia plagevi de quel che ti fas el mince di, se gi luvra, el tene casa, en curcin, nie de tia fec bia la tegia de quelm. Jeu, al Fabrizio, che vien, les ingrazia a ti fec per tut quel che ti as fac per mai. Grazie per tiu temps, tiu gran sustegn al balapai sco e speras. Tia pazienzia, tia ureglia aviarta, a cunzun per tiu gran cor. Cara mumma, stai sco ti eis, a sagis e vine von, adina aviarta, perina, ni l'autra, pulaca. Quas divis vengen giù de Bristol, de tiu Fabrizio sco e dall'antire famiglia, al Corsin, al Marino e la Chiara Lorena, che vegn. Sincera gratulazion, a la Karin Cavegn de Botozanz chica dat bala poi abitesha a Bristol sincera gratulazion a la Karin Cavegn adots in grandius di de fiasta a per ella prendinus grat quella canzone de plush heps gut forse plaela e a Karin en minche cas in bidi de fiasta a Vela.

Musica de plus, vostad las RTR las 13 e 13. Bein in qual gadas che umere il silura a dille de domis duas wartzel punct dobel le madema cefra e oce quei al cas. Nos ven in a ulteriore gratulazione che venida via messaggi WhatsApp a quella ai, quella va a Braille, oce a Livan Muat, festivasi o vente si isava al gide na scienza. Nos gratulain a divisain a tito di bien pil futur, fai oce in tec pi pacific, ossa sas die charuasaties massa unions, sil moins durant il temps de stat. Aschia sassa pina bain sintiu pi bitems la caccia. Prempede questa sera da feintig fiasta, quae divisiona tites genitours l'Evelina, adel Francesc, tia amicia Ronia, tia sora Alina cun Vangelis e la poppa Nayala, tiu fra Aaron, scoe dil tiaun Aiko. Tots laien gratulà ad Ivan Muat, Kauz 26 ons. A ternusa ves gratulavi nevon 0800 2021 30 ni via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

Musica svizra. Quei che è staula Julie Fox. Con sia grandiosa voce. Pilgrim Venus, odio. Lina Aventia 2, oggi va a compagnia di Gianinca al studio. Nus dus, dai non una chance di telefonare, vus les gratulare, la pide vostra chance a suenter. Asce Gianin giuga diala de fortuna, a lustre matin luensemen anzici. A fa bogn, el bogn engedina. Non lo cien, ven, ven cien 30 per la devosa cajun da gratulaca sin ondes romances e l'ura de las gratulaziuns a tocan luto in tot lainus.

0: con bliche momol ai sevigno ures per di a dia Gianin ai oz miu assistent ca ue l'ura delas gratulazions ad el ausa in incumbenza fitch speciala nomnada ma in quella de tre la sort citer matai nus a fa bogn a scuol Gianin ti astis tre in zedel nus va in cavigliau quels en nostra scatletta magica ca ella ai una dina bupibiala abrella ai nizeivla. La gamma de plazzas che hai è la casa San Giuseppe a Cumpa di Alze, la Gudogna due entrate, forse se ella va bo, forse chi ne beati, ne in beati, ne si chiede sia famiglia che se allegra da stia i a scuol a fa boin. Sincera gratulazione a Gemma de Plazzas, vina von in bidi de fiasta, ad a ti Gianin, un grazie al fec, che ti ha stracci la sort per mai. Gianina, endi gions da oz faci compagnia a mi tras l'ura delas gratulazions. E nus dus, che vijain a vus tots e totes, che vais oz vies di de fiasta in Stein Happy Birthday in bi di non oblidaivel en compagnia de bia persunas ca vus vais budien a ca am budien vus. Stai bain, a tocan in autor di, io son la Gabi de Gonda, Adel Ayel.
1: Gianin de Vons.
0: Al Gianin. Stai bain, bis intermez di, stai zaneu el umbriva, bui a vonda, a gudi la stat.
2: RTR, las gratulazions. RTR, las gratulazions.

via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: takes me high.
1: Ina bella Gievgia, con la musica ter RTR.

0: las novitats der RTR.
1: Il chachader ca sa età in luft per negligenza sto paiare in multa, può però salvar la patente. E la via da migliè tra Breile e Wurz è in pass pli lunch, na gin recurs contro la domanda da baiegiar. Quals temas da quest'ora ed gli las duas, per vus al microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il chachader ca sa età l'on passà illegalmein in luft en il puschlav e veni sentenzia. Tenor il mandat penal sto el pagare una multa che può ir fin a 10.000 francs, quant exact ne vician conoscent. El dascia però salvar sia patenta, uscia conferma la propura pubblica del Grigiun ils rapports da radiotelevisione svizzera RSI. Il chachader aia accepta il mandat penal uscia che le è in vigur giuridica. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec faccia attenzione sin c'è animale exact che il saieta. Il cadavere del Luffer veniva a tale in prim di dalla Ciaciauta 2025.

0: en Val Poschiavo. Il Grischun vuol promover meglier talents giuvens da sport, musica ed art. Per quai, al Centun sur lavorasse es concept per la promozion da talents en la formazione professionale, quai en semmen cun managis d'emprendissadi, cun scolas professionales dal fac e cun organizzazions da sport, musica ed art. En il center della sedis mesiras e in la consegliazion da talents già da giuvens, da rinforzar l'entira reit da consegliazion insomma e da flexibilizar ils models d'emprender e da d'examens. Las mesiras en la base per realizar las finamiras comunablamain en il decurs dals proxims ons, comunicescia il Centun. En Surselva alla via Millet supera in ulterior obstacle, sco quai che la Vishnanka conferma, nen nagins recurs venits inoltrats incontr la domanda de baiegiar per la via da coliazion da Breile Wurz. Recurs avevi dater il pass precedent, la midada della planizzazion locale per crea la base per la via. Ils recurrents privats erenits fin al Tribunal Federal a Lausanne, senza success. Ussa, sto il Centun anc approvar la domanda da baiegiar e su enter alla popolazione anc da approvare in credit supplementar da passa i 1 000 000 francs per quai che ils costs saien crescits ils ultims diagions. La cantatura britannica Bonnie Tyler è morta en la veglia dicna da 75 ans. Sco quai che il management de Tyler conferma e alla morta su enter greva malsogna en in ospital en il Portugal. Bonnie Tyler era venida in conoscenza in plan internazionale il 1977 con ses hit It's a Heartache ed ha dina puspe pubblica musica. Sia ballada e ses hit It's a Heartache ha dina e la pli in conoscenza e la Eclipse of the Heart, una delle ballade las pli popolares. Insomma, il 2013 a Bonnie Tyler con 62 ans anche rappresenta il Reginavel Uni a l'ESC.
1: La meteo.
0: Oggi dati bler su l'Elien Lentir Grigiun. La temperatura maximale è 30-24 gradi in Lenge di Nota, 29 gradi in Surselva e 30 gradi in Regiun d'Aquira. Era da maun esi su l'Elif, il suo intermezzo di se forma per part nivels e nivellets e bletch poi venir molo calma in e consunt in il sit. Tutina vini pliciaut, con fino a 33 gradi a Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: Ils leis de fermada in Svizra emparan jank mets pleins. Tut gespera sin in atun ed em viern bletsch. Ed il cecciadr ca saeta in luft per negligenza sto paiar in a multa, po però salvar la patenta. Quels temas da quest'ura ed gli elas trais. Per vos il microfono è Ursin Cadisch. Buonasera. Ils leis da fermada in Svizra an main aua che usita da quest temp. Ils livels da laua saien fitch bass, qua in Svizra square en lentir spazi el nord da las Alps, ha dic l'analist da la AXPO Andi Sommer alla gettura da novitats AVP. Ils leis saien in plenitz per adunt 43%, pia 15% sut la media dals ultims 20 ons. Usa tut che specia in atune dem Viernblech, usche lio pudessien las ovras producir main energia, usche che la Svizzera stuessia importar anc da pli durant l'Enviern. Il Chachader, ca sa e talon passa illegal main in lufen il puschlaf, e veni sentenzia. Tenor il mandat penal sto el paiar in a multa, che poi fin a 10 milli francs, quant exact ne vicen conoscent. El dasce però salvar sia patenta. Uscia, conferma la procura pubblica del Grischun ils rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il Chachader aia accepta il mandat penal uscia che le in vigur giuridica. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec faccia attenzione sinci animal che el saieta. Il cadaver da Lufer veni chatal in prim di dalla Chachauta 2025 in Valposchiavo. Il Grischun vuol promuovere meglio talents giovens da sport, musica ed art. Per cui, al centun sur lavora ses concept per la promozione da talents in la formazione professionale, quai insieme cum managis d'imprendisadi, scolas professionales dal fac ed organizazions da sport, musica ed art. En il centro dalla sedis mesires en la cusseliazione da talents già da giovens, da rinforzar l'entira right da cusseliazione insomma e da flexibilizar ils models d'emprender e models d'examens. Las mesires en la base per realizar las finamires comunabla main en il decurs dals proxims ons, comunicescia il Chantun. En sur selva, alla via Migliese supera in ulterior obstacle. Sco quai che la Vishnanka conferma, nenna gins recurs venits inoltrats incontra la domanda da Baegiar per la via da coliazione da Breil a Wurz. Recurs avevi però data il pass precedent, la midada dalla planizzazione locale per creare la base per la via. Ils recurrents privats erenits fin al Tribunal Federale a Losanna senza success. Usa scioll Chantun anche approvare la domanda da Baegiar e su enter alla popolazione anche da approvare in credit supplementare da passa i milion francs per quai che il scusts sai in crescits ils ultims diagions.
2: La meteo.
1: Osati bler su l'egl en lentir grigion. La temperatura maximale è 34 gradi en lenge di nota, 29 gradi en surselva e 30 gradi en la regione da Quira. Er da maun esi sulle lief, il suo intermezzi sa formen per part nivels e nivellets, blec poi venir per omo localmain e quai consunt en il sit. Tutina vini pliciaut con fina 33 gradi a Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suo intermezzi der RTR.
2: Con sempre verts. Scoverides e hits.
0: Musica non-stop.

0: Mes Radio.
1: Mes Radio.
0: Mia Lingua.
1: Mia Lingua.
2: Mes Radio.

0: las novitats der RTR.
1: Ils leis da fermada en Svizra en jank mets blinds, tut gespera sin in atune dem Viren bletsch. E la Partida Popolare da Tavau vuol defendere il sitz da Valerie Favracola en suprastanza comunale con Rebecca Gatmer. Quals temas da quest'ora, gli è la squatter e per voi il microfono è Ursin Kedisch. Buonasera. Ils leis da fermada in Svizra ein main aua che usita da quest temp. Ils livels da laua saiem fig bas, quai in Svizra scoere en lentir spazi el nord a las Alps, ha dic l'analist da l'Axpo andi sommer alla gettura da novitats AVP. Ils leis saiem in pleniz per adunt 43%, pia 15 punts procentuals sot la media dels ultims 20 ons. Ussa tut che specie in atunne dem Viern bletsch, uschiglio pudessien las overas producir main energia, uschie che la Svizra stuessia importar anc da pli durant l'Enviern. Rebecca Gatmer duai remplazzar Valerie Favracola en il kleiner Landrat la suprastanza da Tavau. La Partida Popolare da Tavau ha nomina Gatmer per defendere il sitz che Favracola abbandona la fin d'olon, per quai che la è elegida en la regenza cantunala. Rebecca Gatmer, meina il Vain Puril cun ses consort, lavura scoemployada da commerzia in una scrinaria e saia da pi 8 ons già en il cusel da scola, come ne cescia la PPS da Tavau. Ulteriuras candidaturas per il sitz, baut vacant, en l'executida da Tavau, nen becen conoscentes. L'elezion è il 27 da settembre. Il ciaciader, casa e talon passai legal mein in Luffen il Puschlaf, e veni sentenzia. Tenor il mandat penal, sto el pagare una multa che può ir fin a 10.000 francs, quant exact ne becen conoscent. El dasce però salvar sia patenta. Uscia conferma la procura pubblica del Grigion ils rapports da radiotelevisione svizzera RSI. Il ciaciader aia accepta il mandat penal, uscia che le en vigur. Tenor quel alum agi per negligenza e bec faccia attenzione sinci animal che el saietta exact. Il cadaver da Luffer veni chattal in prim di della Ciaciauta 2025 in Val Poschiavo. Il dumber da tacces da pirats sin las mars del mund es reduzi marcanta main. Quest'on ha il Biro Internazional per la Navigazione registrat 38 attacces finussa. Il medem temp talon passà eri anc 90. Tenor il rapport dal Biro per la Navigazione è 80% als rapinaments capitats da pirats dalla Somalia. En tut, als pirats era faccio ostagis 67 personas, ina da queste sai avenida blessada. Il Biro Internazional per la Navigazione tuccia tra la ciombra da commerci internazionale ed è il post central per annunziare e registrar tut las activitats da pirateria maritima.
0: La meteo.
1: Ots dati bler sull'Eglia nel Tir Grigion. La temperatura massimale è 34 gradi in Lenge di Nota, 29 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione d'Aquira. Ieri da Maun, esi sulle Liv, il suo intermezzo si forma per part Nivels e Nivellets, Bletch, poi venir mo local main e quai consonte in il sito. Tutina veni pliciaut quai con fino a 33 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione sin las vias grigiunas. Da Sameda nem Val Poschiavo stagnesce il traffic tranter La Rösa e San Carlo, quai pervidin vehicle cum panna. Ed era pervidin a panna stagnesce il traffic sin la via dal Giulia, la tranter Rona e Mulins.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La Saira der RTR. Cun semper verz.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Es lags de fermada in Svizzera in pulit vizza ston sparasi in una ton bletsch. La plievge che vembu la piti Alps ad agricoltura.
2: Nu va nus privi il secondo tal, con quel che il sulai, il maglia, ne venne nus il pasto.
1: Il sulai a ella in suo logo, la vishneunca che quattr c'è munas in bugien, innei Leandro Teste, che gli da se setz.
3: Politisch erfahren und Samaritza DNA.
1: Ieles Cun, io son Georgina Janchi, bella, buonasera. Nu sunt ce vincula surveste de novitadze dil slags de fermada ca senten e Laura Scetia, ursin cadis.
4: Ils leis de fermada in Svizra an main au acusita da quest temp. Ils livels de laua sa in fitch bas, quai in Svizra scoere en il spazi el nord alas Alps in summa, a dic l'analist de la AXPO an di sommer a l'agentura de novitadze AVP. Ils leis sein emplenits per radunt 43%, bia 15 punkts procentuals sud la media dels ultims vengions. Ussa tut che specia in atun ed enviern bletsch. Uschiglio pudessin las overas producir main energia uschia che la Svizzera stuessia importar anc da pli durant l'invierno. Rebecca Gatmer, duai remplazar Valerie Favracola en il kleiner Landrat, la suprastanza da Tavau. La Partita Popolare da Tavau ha nominato Gatmer per difendere il sitz che Favracola abbandona la fin d'olon per qualche lei elegida in la reggenza giantunala. Rebecca Gatmer mainia il bain puril con ses consort, lavori asco employada da commercia in una scrinaria e saia da piocions già nel cusel da scuola, come ne cesce la PPS. Ulteriore candidature per il sitz baut vacante in l'executiva da Tavau ne invece in conoscentes. L'elezione è il 27 settembre. En Surselva, alla via Migliesur, supera in ulteriore obstacle. Sco quai che la Vishnanka conferma, nen nagins recurs venit inoltrazen contra la domanda da baeggiar per la via da coliazion da Breil a Wurz. Recurs aveva dater il pass precedent, la midada della planizzazione locale per crear la base per la via. Ils recurrents privats eran its fin al Tribunal Federal a Lausanne, senza success. Ussa stol Chantun anc approvar la domanda da baeggiar e suenter alla populazion anc da approvar in credit supplementar da passa i milion francs per qualchils custs saien crescits ils ultims diagions, aginom. Il Chachader, che se talon passa illegalmein in Luffen il Puschlaf e veni sentenzia. Tenor il mandat penal sto el pagare una multa che può ir fino a 10.000 francs, quant exact ne vicen conoscent. El dasce però salvarsi a patenta. Uscia, conferma la Procura Pubblica del Grigion ils rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il Chachader aia accepta il mandat penal, uscia che le in vigur giuridica. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec faccia attenzione sinche animal quel saieta. Il Tessin lubescia da saietar in luf en la Val d'Alblegn. Sin l'Alpe di San Martino ad Acquarossa aia in luf sciarpagli in desdì almain 9 ciaures en ina zona quins nalas pudeva bec protegir cum esire supportables. E cun qualche detia ulteriurs animals da nitz sin las pastires eifer il revier del luf stoppien ins evitar ulteriurs dons, qualche sai la premissa per lubir da saietar in luf. A partir da demà un venerdì, il Guardia Ciaccia Tessinae speda 60 dies da setiar il luf problematic, quai en in perimeter defini. En il solo turn se retira l'anterior Consiglier Nazional Liberal Democrat Kurt Fluri per immediat, sco president al Consell d'Amministrazione dals Hospitals, quai su enter che la regenza cantunala aveva constata irregularitats en il sistema de paia. El aia survenir passa mezz milion francs memiabler paia e supplements, ainum. Flurisets relativescia las irregularitats e pretenda chi n'aia dane gindon per l'ospital. La regenza per conto scriva che questa tenuta aia manà alla perdita da confidenza. Lezza preparava per quai sia destituzion, entant a Flurisets demissiona.
0: RTR, il magazzin della Saira.
1: A quai tematizenza un cusere il svargo 100 milioni di francs che intractendai alla radunanza comunale d'Alvra de Cusera, milioni per disloca preventiv Brinzauz. A protocco in credit da tale dimensione, sentre che cusere grona sciongiù concede un vargo 50 milioni per quella dislocazione. Lu venza visita Watts in Alp sur Morissen per vasea dudi c'è che quales emma senza prievgia han per conseguences.
2: Il quantum ava va na vas, il pas po bu crescer, si fa scivina van se avesse Schabiaken sto tornare più bau dall'Alpe che altri sons.
1: L'intervista col cautegge de Treis Alps en Lumnezia un po' più tardi. A lui, il combat per diventare capo de Samurezzi, il trio che vuole una dinna esce bucartigiao in prim scrutini. Esi piuttosto usit che surtut quel con le spauche svusce ceda a desista e a Samurezzi in quart candidat vigno svitir. C'è che motivau Leandro Testa de prender plaz il carousel de candidats? Domandenza. Tot quai su enter in qual dettagli da Laura che varga tic a tic la marca da 30 gradi.
0: La meteo.
4: Oggi ti blef sull'Elia in tir grigione la temperatura maximale è 24 gradi in legge di nota, 29 in surselva e 30 gradi in regione da Quira. Era da maun esi sulle gifil su enter mezzdì se formen per part nivels e blec poi venir molo calma in e quai consunte nel sit. Tutina vini pliciaut con fino a 33 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
4: Attenzione sulle vie grigiunas. Da Sameda in Val Poschiavo stagnesce il traffic tra la Rosa e San Carlo per vedere un veicolo con panna. Ed era per vedere una panna stagnesce il traffic sulla via del Giulia, là tra Rona e Mulins.
1: Brinzauls seu avegni cusera decide la Vishneonka Alvra Albula in proxim passe va per in credit de bunamen 83 milions francs, milions per la dislocazion preventiva, in una summa gigantica che vegna chef a qual du mondo forse e du mondo combinato scun qual emozion. Toni Poltera, nias reporter el Grigiun Central, che sufficiente schon pigliadic cul destindils de Brinzauls antras la bova de crappa. Toni, ti has leggeu la missiva per la radunanza da cusera, perché vuole Vishneon che proprio drua a quals massa milions?
5: Ja, proprio, è una somma impressionante in Spodex, in la prima Ilieida, però la Vishneon che sta sur pier maximal manch 360 mila francs. Il grand bacung che sur pia la Confederazione e di Cantun e ieri bici anxiesi, vini allora il dovrò l'antira somma da quals presto 103 milions.
1: Da co tutti ne puno meno 83 milioni di francs, il cusse gron ha già giù concedeu in credit, da 50 milioni per quale antira dislocazione?
5: I vopi costi totali, sin sosa calcolò, si va in soci 42 partite lessen dislocar preventiva manch, ma il co in sto dec anfinosa in oggi da signalizzare interesse, proprio a fare i pass in sto gio bici. Interesse e in farlo proprio in se ossa, c'è la galleria da drenaggio, mosso già in fitch buon effetto, la costa su Vishnanka è quieta, forse è già in ulota, ci ponderescia da tutt'egna restare a Brinzauls. Ma appunto, che già 3 milioni, già calcolò, fino a mince caso è per in se ci ho fatto il passo, tanto che ci sa. O che la persona comprò in se esistente, in un'altra lì, e che monta però er, scusi, er reglò in le convegne, cinzò, sbuò che la c'ha.
1: E qui, ezzo noi giadine, puspettiamo in survegne da nes, ma in sto sbuò la casa, c'è che mi da già il maleggio della Vishneonka.
5: Ja, che io se io ho dato per pagare i biglietti, c'è un importante pimaleggio della Vishneonka, e dann sotto la. È una marella degli uffici dei monumenti e degli sciurmeggi della contrada, con svari più esatti, se che alle stessi tutti insieme stanno allora proprio nel sbuato, se si potesse forse tutti in arrestare, tutti in ora c'è regolazione si dà, ma è anche franco il punto ci procura per emozioni, se forse er per emozioni, spero la domanda, se vengono o se vengono più obiettivi, ci dunque sia, Prinzauz.
1: O scuos totals per quella dislocazione buona meno 83 milioni di francs, la Confederazione del Canton paga 90%, la Vishneonka maximal quals 360 mili francs, resta tanto tutti ne una differenza di buona meno 8 milioni. Chi paga quals?
5: Ecco, gli 8 milioni restano pendias dei proprietari e delle proprietarie degli obiettivi, che sono per neba che la differenza che si per cento la fin finale.
1: Toni, c'è Shabedja, c'è votante e votante di cosa era già?
5: Allora ella veia libera per realizzare il progetto in dettaglio proprio, volevo fare quella domanda della zona, invece anche può domandare i danesi della Confederazione, di Cantone, dar ben avanti che alle persone ci lasciano dare e proprio abbandonare Brinzals. Mince singolo progetto di costruzione, sto allora però anche nel approvò, in Rom della legge della costruzione esistente, ma il Rom finanziale che il FIS si erò.
1: Tutto norse dati na?
5: E na dati bitch. Il FIS ha rifusato 103 milioni di francs, per investizioni da 360 mila francs, tutto il lavoro FIS ci desse na, tutto il lavoro FIS sta da pigiato fino a questo sotterraneo in tir progetto, in stress air force, la veia della interpretazione, della iniziativa, non c'è era degna, ma scudetti, in na che se sera nada ti bitch.
1: In nada ti pia bua, ma forse ben un qual votum, forse è un qual emozione, debattus, c'è creis?
5: Che poi c'è andare, che deve però grever da deg davantori, crei becci dette grondes discussionspunti da ners, la vicina anche specie già becci in grande burdi finanzial, un altro comprare ieri, la fermeada da bus a Vazzarol vign picera ed eri due progetti da veias da god, costano insieme presti double, e che i trattando questa sera, che si mirano per dare in maleci che ci specie che burdi finanzial la vicina anche scutala, il suveran ci sto decider, so da calz danese, so da quel progetto, si date discussioni, allora per via di faccia ci sto che va dicendo San Sbuar la chasse ci maleggia la vicina anche sa meida ma erco la condizione scala san clera sa tots da totes perché crea becci ci detta o sa che sa sera una radunanza emozionale ma scudeci insomma
1: Toni Poltera in linea diretta von la radunanza comunale della Vischneunca d'Alvra con la tractanda da Varga 80 milioni per la dislocazione preventiva da Brinzels. Toni Poltera vince capesce di attacla a nos venin a rapporta. Ad Antonio si gratta di svergare la sciun, di sedemmas senza strugin plugin alla prossima onda de calira con varga 30 gradi con la savigina, la secira, l'ISS fistizia l'agricoltura, moe si las alps che senten tic a tic che vin scart col pasc. D'Anton, in qual alp vin planet e la streccia scunaua. Lara Cacegna sta dozza in Lumnezia, più exacta Morissen, ter Silvan Caduff, che cauteggia de treis alps in Lumnezia per udì davat la situazione attuale alle conseguenze in quei momenti che fa vinevon caul a scic.
6: Las de vosas jamnes ein stades scicces e caules tenus in grigiun a scia e a morissen in Lumnezia. E las alp sente l'influenza della scicira e calira. Silvan Caduff, vos esses il cau d'alp de trais alps che a morissen. Co è la situazione con la scicira e calira si d'alp?
2: Ai vei mender, osa nos vain in certs logens knapp con Ava, il pasto fosse per il momento non aveva meun, aber la scartezza d'Ava fa quittas.
6: C'è nulle conseguenze da quelle temperature della Sicilia?
2: Le conseguenze sono chiare, quanto Ava va a vos, il pasto può crescere, si fa scivere in avanti, se avessi sciabbiato in sto tornappi balda all'Alp, che altre sono.
6: Voi siete già in menage da lac con rodun 30 vacche. Come fai a pitare ellas e c'è gi da ellas?
2: Allora, le vacche gli danno il pife e si pluies, minci tonna, fosse buon grado si calci con qualche ios. Le vacche pitaschen extrem el quantum lac si è si cavola. Le si muovono zwar in te pipauca, per le consumation e pipauca, conseguente ma in produzzation e pipauca.
6: Il lac viene sferdantato con aua, tongen le riserve è un per sferdantare il lac, non c'è già il svus per sferdantare.
2: Noi vengono prima in prima mesere per fare, quando si va in sclaudere giù, certe linee di aua che noi troviamo in grado, quindi non è che il dievere è buo. Per il momento avevamo noi troviamo quell'aua per sferdantare il lac durante il mulger e sentire per sciacquare tra la pipeline in Vishneunka.
6: Con greves e le conseguenze economiche si dà pipau che Pavel e le vacche producessero pipau glacci che usitavo?
2: Quando termina un aspetto che fa in te quittavo, sia il boom del quantum che manca, sia il quitau che sto eventualmente pi bau la casa con col steers lo me un quel produc che sa producesse si les Alps e il temps pilun che nos essa na casa ad conseguente mai na quello schon in influenza si les finanzas eh.
6: Per cosa è un buon opzione de venire giù pi bau.
2: No, per il momento sicuramente non siamo qua, non si prende in questa frontiera, sperai naturalmente che venga qui a plovere e che poi mi dà la situazione sulle Alps.
6: Se vuoi mi raggiungo sulle vostre giamne e la prognosa d'ora il prossimo giorno, che dice che state a cercare la scelta, come faccio per Gesù qui a casa? Come acuta è la situazione veramente?
2: La vende gitti gi mendra la situazione la pretende lo differentes maseiras no van schon priu pinches maseiras per migliorar la situazione un pau con Claudio Giu Bels con Zroinbok da buscha cur la lava ad da metter in schinum nai sono daders in Bels per clava cur ci mogra quel tier baiba ad il alte temps stat la novose il reservoir per conosagen sur intake billing temps si gira unava.
6: C'è le vostre misure d'urgenza e dati che sostengono il canton?
2: Sostengono il canton, sai, vuol dire dati, tutto secondo senza clamare giù sostegno. Ora è tutto sostegno finanziale, qualche sta forse marano, se non è in Londra, abbiamo preso in contatto con le nostre organizzazioni turistiche della regione, senza avere per parte loro infrastrutture da trasportare acqua. E la regione che è piuttosto cartezza da dava, così che si vuole garantire per noi stieri, che sono in pascolale, e che si tutta una spindrale stata.
6: O se viene da adina da pli stati caldi e scelte, c'è una istituzione a lunga vista?
2: A lunga vista, vanno a scegliere differenti progetti che in mezzo si invia, che in seguente si vuole realizzare il prossimo sonno, che è in ora vantotta, projekts kun sebe arkuna lava da kaleva sur il temps de primavera stat kin sa arkuna quella lo durant la stat questi ir droven lo schaflesi a quella els bunte desne che fa besenz in auto projekt de sigir de se vedro a infrastruktura de la spendicular kin droven lo invierm per fa naif kin se vedro a qua per pumpas in la contraria vart ava per se ve Borger, quai als Tierslo durant il temps de stat, che scartezia.
1: Silvan Caduff in discorso con Lara Cacin, el a su managi pur il Morissen de Cautigia de Treis Alps in Lumnezia. Presidia la vischnionca de Somurezzi combinaue cun da bè prestige. Se muosse il combat pil presidi comunal cun gratin quartet cavul. Erani e in prim scrutini in trio e d'Anton Leandro Teste vignus vittir. Quindi Jones es el d'Anton el Parlament de Somurezzi e lei è presidente dils Liberal Democrats de l'Engedin Alta della Bergaglia. C'è quel vol per Somurezzi vessel de vigni elegeus c'è che dau il stausch de Peros, candidat Florin Juan, a domanda.
7: Leandro Testa, c'è d'era sia motivazione di partecipare al secondo scrutinio per il presidio di Samurezzen?
3: Wir haben festgestellt, dass vielleicht noch ein alternatives Profil fehlt. Das hat niemand eigentlich das absolute Mehr erreicht. Und ich bin auch von diversen Leuten draußen angegangen worden, die sich auch ein bisschen ein alternatives Profil wünschen. Und ich hoffe eigentlich, zusammen mit meiner Partei, dass das Profil, das ich mitbringe, also Unternehmer, politisch erfahren und Samaritzer DNA, dass das Profil ist, das Samaritzer suchen.
7: Wie fühlen Sie drei Robes, die Sie jetzt per Mem, Sie leben in El Nis, Präsident?
3: Also ich glaube, als erstes sind die bestehenden Projekte, die wir in der Pipeline haben, weiter zu verfolgen bzw. zur Umsetzung zu bringen. Das sind Wohnbauprojekte für Einheimische, zum Beispiel Dülag, inklusive Phase 2 hinten dran, Signal, Schulhaus, Grevas und die Eigentümerstrategie und natürlich Digitalisierung. Das Zweite ist ein Herzensprojekt von mir, das ist die Zonenplanrevision. Die müssen wir jetzt vorantreiben, die ist in Vorprüfung beim Kanton und die müssen wir jetzt endlich zur Umsetzung bringen, weil die schafft Potenzial für die Wirtschaft, um können wachsen, Wohnraum schaffen, Gewerberaum schaffen. Und das Dritte ist eigentlich die Innovation fördern und dort geht es vor allem auch jungen Menschen Perspektiven zu bieten. Das sind die Weiterentwicklung von Gebieten wie Ludeins, Signal, Quadrell, Sicherheit zwischen Bahnhof und See und die regionale Zusammenarbeit weiterzutreiben.
1: Lorenzo Testa, che vuol diventare presidente comunale di Somurezzi, ci vuoi cantare nuova Adriano Iseppi, Isabel Wenger, Sebastian Banner vogliono mettere l'ur a focus in caso di una elezione in place in nostra pagina web. Il di Somurezzi eligen lui in 10 giorni il genif de Fanadur.

A quai è tutto il magazzino di quella giovedì sera del Snow de Fanadur. Il magazzino che veniamo preparati e presentati da Dursinca Dige da Gheorghina Ianchi, producente Prisca Bundi. Nuse nostre informazioni, storie, massa autor and flies e sin nostra pagina web. E ben vergau la sciun d'anton toccan la mesa, con us intunenlu la mesura sportiva compogna us a musica vus, direzion fin del gi de lavur, ni contra la fin de din ulterior gi del dolce fa niente e las vacanzas ni cei e adina lanciata denza cunin. Ah, sempre vert, Dion, navonta.

Che vos s'anflesez a nua en amiez vies Walk of Life, tut personala culs Dire Straits, esi vigneulus c'una masa. C'è un quastun scau da fa con nossa nazionale de Balapei. È schon clar, l'event improbabile bugrat tir finadin, aber tir un qualin sentiments de patria. Con sunna sdatiba e la nazionale svizzera. Vini de bene ventata, oz cule secentata d'arrivada a Kansas City. Leonor Kinsvul scriver vinevon la historia, cule pinche svizzera che batte la gronda argentina a fa il pass el miez final. Qua è lui de vos, duel de miez final, vieden è la noc de domenica in prima, qual dati cusera, assim qual Marenza in tecpi exact direcțion la sis. Bugian con vos, Gheorghina Ianchi, shalu, Marenza, levesan in tec de quecap.

Final de cussera contro il Marocco, tutto quanto pitard. Nus merenge coi eu als ciclist la pi dira pi importante corsa de velo del mondo. Etappa numero 6, ozza il Tour de France, è stata la prima greva, etappa de montagna, surbunamente 180 km, ne vende po a Gavarnie delle Pireneas e si dentro auter stau de pedalassi dosil. Legendari Col du Tourmalet, in etappe che è da fin col duel d'entertade e Pogacar e Jonas Vingegaard, in veritabile demonstrazione del sloven. Pogacar vinna finale e l'arrivada con un vantaggio di 2 minuti e 40 secondi sul ciclista del Danmark che sto a contentare col plazzo 2. Quella differenza sin seu rival etern a Pogacar us è il classamento generale del Tour de France che è il main suenter quella in prima etapa pretenziosa suenter sia dimostrazione di Pogacar a Chautre en cusera il trico del leader del Tour de France il maillot jaune Thorstein Trean, il norvegese che us seus 2 gise mellen a Judith Klitsch, oz el e Ruklaus, venius con un gran retard all'arrivada, ad il meie Schweizer, in agade pli, il giovane Yannis Voisard, e arrivaus sco sedi javel, con un retard de bunas 8 minutas sin Pogacar. Voisard, el ca age sia premiera seu pipi en prim Tour de France. El scrincas fatto con us sursta demeun a sonda specien lu etapas en pau pi planivas sils ciclis dil Tour de France.

0: E grad sta in quarta von la sisa, su entri na sera, in a notch senza, continuesce cusera la VM da Balapè.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: E in primo giuc de quart final dentro il grons favorit la Francia contro il Marocco, quei duel per resta il turniero contongere il miez finale in reprise del miez finale de von 4 rounds el Qatar an il francos giu eliminau il maroccans con 2-0 e in primo gol curdaus baula del secondo tart e la partita Clark il maroccans volen prender revanche se continua lur praula a quals mondial con contonger la seconda gara in serie, il miez final. Ad ils franzos, che han fascinato a persuadeu con lur balapè offensiv, els savessen cusera per scot terza nazion contonger la terza gara in serie, il miez finals di na VM. La truppa da trenader Didier Deschamps, che l'ha istermata de nuot ten la contenos e durant il giugacciuf dels paraguayans, che insascia, ma credo che non ha la vergogna de quals mondials, ils blues giogan il toconos me Balapei a quella VM a lui che è il capitani Kylian Mbappé che sa scrivere storia in de dus giugadurs e la storia che han duas differentes VMs setau set ni de pligols l'autorei Jean-Clair, Lionel Messi. Et Mbappé vuol venir suenter con sia bilanza de Genif Golds Mundials a Messi a de ses vegn se quei Gartegia Chancusera, in prim quart final dentro la Francia ad il Marocco, qualanceva cusera delle 10 a Boston, el stadion dels New England Patriots.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Semplamein mobi, Stefan Eicher, in 7 minutes dat il 6 abstrahau de la VM, che continuesce cusera col duel Francia-Marocco ad il Tour de France, us in surveste d'ulteriurca ficente el mon del sport.
1: Nova sort il mon del sport der RTL.
0: Non c'è vien con quel che è stato il scorso di un'intera nazione durante la VM.
2: Io mi avrei un traum, non avrei un buon per sowas. È molto, molto bello per me e per la ganze Mannschaft.
0: E già, Manzambi, stato scoipare, avon la midada visi l'insula inglese. Esce è un po' confirmato, reportano diversi mezzi di massa che si riferiscono in insiders che Manzambi giochi e avveni per Newcastle United. Il club della Premier League paghi 60 milioni di euro ai SC Freiburg. In una carriera rasante del talento di Vignons, di Piccola, avon tre sons mi dauda servette la Bundesliga, nu che le staus in dils meirs jugadurs de vosa stagion, a per la Svizzera alla VM a Manzambi setau tre gols, a preparau dus, e d'anton sforzaus de mo meratir per vieda in a blessura vit in genui. A luon tennis, Carolina Muchova contonge la seconda gasso entre Paris 2023 il final din Grand Slam sia COP en prim sil pasch a Wimbledon en in duel ca propi dro nerve surtout en quei match tie break en contra l'americana Coco Gauff ca bune cigiau in bal de match gudogna la ceca la finale in tre sets con 6-3 in 6-7-6. Versaria de Muchova il combat per tutta la pocala Wimbledon e Lusonda u sia compatriota Linda Noskova ni Marta Kosciuk della Ucraina. Ad ossa te clenzon 6 minutos un pau musica direzion la 6 ludati il pi important e la survesta. Did you?

0: Il di dal RTL.
1: Al pli important de la Gievgia, cuorta compact con Gion Geri Flip. Buonasera. A nos enchevin gest en sur selva. Lau a la vaia de colligazion denter braila vurz preu in ulterior obstacle. Scola Vischnaunca confirmau en viers RTR agi dau negins recurs en contra la demanda de Baghià. Recurs vevi denton dauti al pass avon la midada de la planizazion locala. A quai toccano ander tira federala a Losanna. Per quai specie la populazion de Breuila Wurz os già da pila fusion al 2008 sin che quella voia ven realizzata. Sco proxim sto il cantuna un approba la demanda de Baghià, a lu sto la populazion a un votà da vart in credit supplementar de 10 milion francs, per quai che tot ven plicar che previu de lezze sures. Dalla surselva, mai nel Puschlaf. Lau, oil cacciadur, casi tau yon vergau illegalmen in luf, venius sentenziausa din castig de token 10.000 francs. Sei patenta, asti al denton salva. Quai alla procura pubblica del Grischun confirmau en viers radio-televisione svizzera RSI. Adusti al tema che accompagna già in secondi dis, che ven era stals proxims dis. La calira ascetira. Deniev va los ensch che mon absolut de fa fiug el Grischun central. A Schaia va la quel os peientir nord del canton al Mesauc, San Bernardino, scoe pel Puschlaf. Ad apropo caliras, al cercladur es taus el pli caul cercladur in somma el vest de l'Europa. Quoi, tenor in comunicazione de Copernicus al programma d'observazione del mon de l'Union Europeica. Las consequenzas della calira a Schicchira vesins actualmen e videls lags de fermada. Ton en Svizra sco, insomma, el nord de las Alps, segen als livells d'aua feg bas. Quei a in analist de lax podetien virs l'agentura de novitats AVP. Als livells segen circa 15 punts procentuals pli bas che la media dels davos vegnons. Os tots gespetien in a ton ad un viren bletsch, schioc se vessi esser che las ovres san produzi pli pauc energia a che la Svizra stes importada pli elettricitat. Ton de mai parots, in vigelina biala sera, a vinavon bien divertiment col program Sinundas Ramonches.
2: Quarzo enter la sis, cui argien viv cheva la capitala sgracta actual vit la marca de 30 grads. Atir de quales temperaturas è un durant pina la ceina. Figienza cei?
3: Daniel Spesen, la aua.
2: Ah, exacta sì, io sono Gerina Janki, els quals de las liricas analas in endus, shalu, menza, bugene in tres, ni in quattro, crasco e plai.

Gievgia sera da Ninama con us vein udeu ils treis candidats a la candidata che davantassan è una scibugien capos del Top of the World. Suenter che Nigina Dominau è in prim scrutini sto il segun portal la decisiun en dies gis presidiaina Vishneunka Shkosomuretsi una marca mondiala montesigir e dabadaba. Prestige. D'Anton, il top of the world, fos bu davantaus quec a lei, vessi bu dau il grand tour, il G7 giocchiava il centenè, cu europeans ben stonze in viandai tras las Alps per scuvierer e la Svizzera. Il tir svilup turistic ne vende sesam prims pas tocan al turissam de massa nus ven visitau l'exposizion cai de present a Svizz. In scec, dati grazzo enter quei viadi musical ca catapultesce per bunas treis minutas a Navos, a Basilea, Ieramac, a Iesce, Duomeli, a Venciacun.

0: Arch musical. Nossas registrazioni da musica per vus.
1: Avon bieben in onna Curdin Brunold de Ardez presentau siu codis da vart la historia de las musicas instrumentales el district in, il district de musica Engiadina, Samignun, Valmüstair, Valpuschlavi, Bregaglia. A quei codis lässt el presenta a vus ensemen cul autur. In cordial benveni a quei arch musical, meu nom Hugo Scher. Per qualur ai naturaman e encuriciò registrazions de las societats de musica del district in. L'anciata fa gest la pli veglia musica e un'activa, la Societet de Musica Sameden. Fundada il 1850, sa ella festiva uon pia cienzia tonta ciunons. Ella sunna cheu per nus Spanish Flia, dirigent ai Gino

0: Reana, in toc sunaus de la Societet de Musica Schanf, ella è la second veglia musica de l'Engiadina, fundada il 1872. Tocan il 1879, in gest ulteriures siat societats de musica venides fundadas. Adja essen via denne la historia de las musicas instrumentales e l'Engiadina. Il autor Curdin Brunold ai domandau scom prim da cocal insumma venussi l'idea de scrivere in tal codis.
1: Ma in estate del 2001, al jubileum del 100 anni Unione de Musica Cantunale, e là, an Raimund Tallig e Arnold Specha pubblicai un cudere in occasione di queste festività. E là, ne aiutò pro ramassare documenti in Engiadina in Pustut. E del distrito de musica un. Uscena c'è col tema in insieme diverse documenta e zvesa tra mia occupazione con la commissione de musica del distrito e del centun e era d'una der c'è ramassà e t'nu su quai c'è idea giusta attual. L'ora es a nu l'idea da vo mia pensione planete scrisci questa idea da provare a far al Landrora. Bece al cominciamento non aveva naturalmente una visione concreta di come fare questo qui. Il primo è semplicemente cominciare a ramassare a mo da più e completare quello che aveva fino a ramassare. Impostute guide da festa e allora erano gli archivi di queste musiche che c'erano intorno. E uscendo si è nu insieme la duna da più e fin l'ultim vese nu material natural per forza per imper cuders, ma quena dera natural nulla il sen dera semplicemente quel c'è una vis ed è importante da documentare questa storia che è scapitata da spiel 1850 fino a senti l'attualità.
0: Naturalmente, come musicante della musica d'Ardezza, della musica della scuola, tu accessi agli archivi di quelle due società di musica. Con Simpel, con Lev, con tutte le altre musiche che l'Engiadina faccia, Curdin Brunold, da Ascià e Marà, agli archivi, forse è leggere su entro protocolli da Pibaul.
1: Naturalmente, c'è questa è stata una sfida, ma trasmesso job della Commissione de Musica contatto con tutte queste musiche o con le persone responsabili e da c'è visto una buona collaborazione e un buon sostegno. Natural c'è idees greve da c'è tarda per tot alc, ma is allora semplicemente con quai c'è na nu, na allora stu cominciare a far

0: con 50 ans, con 75 o con 100, ma el surpiglian simplemente la cronica ci des, quella ci des stata fino a là e han loro aggiunto a molur part senza controllar o scia quai torna eir. E duscenes na è constatà pro diverses de queste cronicas ci non sun completas. O in gioce per esempio una musica non aveva neanche in giù un'idea che avanti 70 anni è stata per Els una festa distrittuale. Questa è una loro riunione appunto tras altri documenti che hanno accettato in altri slots e io per esempio qui in la biblioteca cantonale o in il Staatsarchiv che hanno allora c'è veramente tutto il resto che ci ha loro aiutato a completare qui, ci ha loro potuto mettere insieme un po' in questo mosaico.
1: A dir quale mosaico sauda è la musica di quella società di musica? Che è, per esempio, la società di musica Zernetz, fondata nel 1872. E la suona per noi Fly Me to the Moon, in registrazione del 2023.

0: Il marsch Ardez da Ludwig Morell sunaus da la musica da Pontresina, Puntraginia, in a societat che dat deplorablement in Bupli. Fundada il 1871, es è la stada ina de las musicas pionieras de l'Engiadina, avessa viu festival uon cientrum contons. En tocken il 1900, en venides fundades l'Engiadina a la Val Puschlaf, 13 societats de musica, las pliviaras d'entre 1872 a 1887. A deglion 1901, ailu la Union de Musica Cantonale venide fundada, l'Union Teciale de las Musicas Instrumentales. Zacei ca e dau discussions, sco Curdin Brunol sa.
1: E creia che de stat mit per parte resalvas per ceccia tot las musicas nun sun entradas da prima da vent. Schabancia quistas musicas existivan fin già. La prima festa cantonala a Nulö del 1933 a Sameden e la seconda fin già del 1926 a Puntragina, quae demonstra che queste due società erano fin già vaira activas ainti la Union Cantonala. Ed interessant es che las radunanzas generales dell'Union Cantonala avevan lö in connex cu la festa de musica, di mena la saira avant, niva fat la radunanza generale da delegiats dall'Union Cantonale, el di davo der lura la festa. E quist demo ser in pa in questa coliazione cioè, da l'Engiadina con l'Union Cantonale e con un giacem cabalzar che è stato un dels grands promoturs da quel temp il Union Cantonale.
0: Eben l'Union Cantonale ogni fondata 1901, al zwenter eins ne pitard eins lo decidiu de parcerena che man il canton en quatr districts. Al district in Engiadina, val mi steir sa manjun las valaras del sida sa Puschlav Brigaglia cue e quel venius fundaus.
1: Il prim pas es appunto stat quel de partirant la region del Grischun in quatr districts de musica. E quais capita del 1931 la radunanza de delegiats a Bravogne. Finalà, nu der insomma paca organizzazione, o scenes a quis civim pa structuras quis construct, e il district 1 veva simplemente delegiats illa suprastanza e commission de musica cantonala, e quels deren alli stess moment responsables per la gestion aint il district Zvesa. E il district Zvesa es quels interessant, war manch offiziell manch nü organisa cun üna Substanza cun eigens Reglements pür del 1990.
0: Eben 1913 la prima fiasta cantonale l'Engiadina, 1926 la seconda l'Engiadina, cu venide organisada la prima fiasta districtuale.
1: Interessant es che questas festas districtuales vevan non forza più bot festas de musica o in incontr de musica. E nao se defina a tot quistes reunions de pusses societats nae dat non festas de musica e duce a vis es la prima festa de musica districtuala ci annulö del 1878 a Zernetz.
0: Lui aveva Zernetz, lui era già in musica.
1: Zernetz aveva quella volta in musica. La fin già aveva 14-15 musicas. A questa prima festa di musica, a Zernetz, in tutta parte, 6 società.
0: Tanti documenti che descrivono di quella festa è stata organizzata, se c'è nessun audico, nessuna giuria, nessuna giuria.
1: È una città documenta per la società di musica da Zernetz. Leise descritta appunto questa certa iniziativa ci desnuda simile mancio da quels da Zernetz ci an dudice forzi noters löz erant in noters regions del Cantun annulö simils in scunters e du scene an els tu zu l'iniziativa da d'organisare una simile festa e le società di musica concente sono un po' più importanti, sono quelle un po' della prima liga, se non l'hai detto, c'è Samaden, Puntragina, Samurezzen ci sono pro, per Zernetz c'era Susch, Schampf, c'era Erfin già quella attiva, uschenas ci vegnin semmer quistas seis musicas, e quellas han simplamente minciuna dat seis pitschen concertin, schee sco, in certin scunter, seins in giuna giuria, e seins ner in giuns reglamenti in snasco, cio o in protocol, sco, cio uschenas una festa vez da ver lö, qua ci der important era in insembl comunaival mainz la bunura sramasar e lura un cortegi sul plazal da festa e important naturalmente c'era il jantar davo lura questas produzions ci deren un palibres e ci deren pel solit questas produzions o questas stocks da musica che ci produz deren pel solit transcriptions da musica classica. E mi c'è tanto a domanda scoccia qua e varrà tonà quella volta. E non varrà nu altre manche notas e qua ci dera d'intorno c'è niva l'ora prodotta.
0: Negina transcripzione classica è la sua dovra Eiger, de James Swearingen. L'ovra alla Società de Musica de Sogn Murezzi sunau il 2015 alla fiasta distrittuale a Ftan.

0: Il marsch Arsenal daus de la Filarmonica Comunale Poschiavo, ina de las duas societats ord la Val Puschlav, ca sauden è el district de musica in. Curdin Brunold ha scritto in codis sur de la historia de las musicas instrumentales in quei district. El è staus embia archivs ad alle geusventer protocols e rapports a saper quei è bain, co quei era a lanciata cu la scolazion des musicants a culs in prims dirigents.
1: Una grande sfida ist natural statt avair liot, chi fa da dirigenz, liot, chi mossa a questa liot a sunar. Oh, questa forza statt la più grande sfida, da spera las notas chi dere da procurare du scenas in avant. La liot chi ha sur tutta responsabilità, postut musical, manch, sun stat els magisters, chi deren els unics, chi veven una certa scolazion da leer notas o al seminar, e veven una competenza per mossar da spera, era mo liot chi ha tut part illes musicas de militar. Questo sapevano, era un po' da più e potevano mossar o forse era dirigere. E allora eravamo dirigenti o musicisti da professione, ci avevano la combinazione tanto dirigere le orchestre da cura in Engiadina e da spera pro a mosurtor un mandat da dirigere una musica, sco samurezza no samada, in quelle musiche un po' più grandi ci si potevano prestare quai.
2: In sur selva venus giù in gara per più tardi la musica di armonia, la musica sonora di villa, a per la Engiadina pia schon le prime musiche erano direct musiche di armonia. Eins am flau au da coca l'Engiadina aus giù musiche di armonia con prime formazioni di musica.
1: Quai può aver differenze motivs, mi pais che un motiv può essere quel in pal svilup del Puschlav, o ci der fitch bain occupa er con instruments da lain. Otter se saia er da musicas ci sun nadas veramente orda di una formazione da musicas da ci fen musica popolare, musica da sotar e orda questas musicas hai allora dat che ci non è mo otes ci sun nits pro is allora sviluppa una musica appunta con un'occupazione mas dada e non leso se dir che questo un armonia musica d'armonia ed es appunta musica ci non sun dall'occupazione nan ad una ideale so per dirigent o per e appunta per ci se leso se tor parte di una concorrenza ed essere davantvart garantina occupazions ideale, so se tu hast forza vanci instruments da tola e forza mo una flöte o una clarinetta o se quando dicen naturalmente o scrivevan une a derils experts l'occupazione o se ideale e lura sa ersco commission de musica sturi e giri dir no vain, quelles occupazions c'è no vain, e du scea suna, con quelle steine no far musica. E un'idea ist, forse er quella, decido ossa no fain in una formazion de brass, si excludaina a tot celts instruments da fla, c'è la scuola di musica, per esempio, sporgia air, a quel sarà in un'ora. E questo è per me un buon argomento per fare quel compromesso che non è fatto, o che sono fatti negli ultimi 100 passi anni.

La filarmonica a venire Brusio col marsch a nossa bindera. Quella musica a venire fundata il 1887 ad a con sia formazione d'armonia e influenzau in ton las musicas instrumentales all'engiadina. En su codice documentesce Curdin Brunolsch per la historia del svilup e las diversas fiastas cantonales e districtuales culs reglaments da fiasta alla participazion e dels resultats de las societats. Verma in fitch survesaivel a complessiv. Gentir discurs che vai fa con el da var su codice fitch interessant am fleuses in rtr.ch. Curdin Brunolda del Reminent è dedicato in parte il codice alle musiche da juvenils, che è il futuro delle nostre musiche. Per la fine dell'emissione l'Andenton ha anche le ulteriori musiche veglies. Lanciata fa una musica che veniva fondata nel 1899, la Musikgesellschaft Samnaun col Marsch Florida. Io, Hugo Scher, gli avviso il buon divertimento, dice la dia a sin in autregat.

0: Il di der RTL.
1: Al pli important della Gievgia, quarta compact con John Jerry Flip. Buonasera. A nos en Chavin gest en sur selva. Lau a la vaida colligazion d'enter braila vorts preu in ulterior obstacle. Scola Vishnaunca ha confirmau en viers RTR a gi dau negins recurs en contra la demanda de Baghià. Recurs vevi denton dauti al pass avon la midada della planizzazione locale. A quai toccano vonder tira federale a Losanna. Per cui, specie la popolazione di Braille Wurz, os già da pila fusion al 2008, sin che quella voia veni realizzata. Sco proxim, sto il cantone a un'approbata la domanda da Baghià, a lui sto la popolazione a un votato avanti in credito supplementare di 10 milioni francs, per cui che tutto veni plicare che previu da lezze sures. Dalla surselva, mai nel Puschlaf. Lau ei el cacciadur ca si taui on vergau illegalmein in luf veniu sentenziausa din castig de tocan 10 mili francs. Sei patenta asti al denton salva. Quai a la procura pubblica del Grischun confirmau en viers Radio Televisione Svizzera RSI. Ados ti al tema ca compogna già an secons dis ca vegn era stals proxims dis. La calira a scicira. De nief va l'osenschka mon absolut de fa fiug el Grischun central. Aschaia va la quel os peientir nord del canton al Mesauc, San Bernardino, scoe pel Puschlaf. Ad apropo caliras, el cercladur è staus el pli caul cercladur in zomma el vest de l'Europa. Quai, tenor in comunicazione de Copernicus al programma d'observazione del mon de l'Union Europeica. Las conseguenzas della calira a scicira vesins actualmen e videls lags de fermada. Ton en Svizra sco, insomma, el nord de las Alps, segen els livells d'aua feig bas. Quai a in analist de lags podetien virs l'agentura de novitats AVP. Els livells segen circa 15 punts procentuals pli bas que la media dels devos venions. Os tots che specchien in ton ad un viern bletsch, schioc se vessi esser che las ovres san produzi pli pauc energia a che la Svizzera stes importada pli elettricitat. Ton de mai perroz, jen vigeline biala sera, a vina von bien divertiment col program Sinundas Ramonches.
0: La saira ter RTR. Un sempre verz. Scubrides e hits. Musica non-stop.

Stad, da Teresa Rüterseli. La stad entira ha il giuspiciaus in toi. Io level die tizze cioi, scibi. La stad entira ha il semiau da toi. Us porta li rundella miu siemi viers miez di. E la stad è vergada, avon che vigni.

Chi sa da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingiavinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il dies strusch cha tu sto scridar e vules gent terceu in avo tornar.

Misteri da Peter Lanzel. Orda ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuor chocler? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar d'andet scol misterius schfladar d'in crescentuna.